Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto!

0: banche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la Dialisa.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana Cuba.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

0: Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

termine diritto alla resistenza, perché affrontavamo un periodo difficile, un periodo in cui

mi hanno arrestato l'8 a sera e mi hanno condotto in carcere. La permanenza a Regina Coeli è stato il periodo più brutto, 16 giorni di isolamento assoluto. Il letto era sudicio, le lenzuola adoperate e la stanza formicolava una gran quantità di insetti. Non avevo nemmeno nulla da leggere. Poi mi è stata comunicata un'ordinanza che mi infliggeva 5 anni di confine, senza nessuna spiegazione. Soltanto a Palermo mi hanno comunicato la destinazione. Sono stato destinato all'isola di Ustica.

Già al primo piano, con la sigaretta in mano, Gino grida come un pazzo.

Dio confessa i suoi peccati, sembrano essere inventati. Mario guarda fisso il muro, ci vedo un gran bel culo.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira, al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd, programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: stragi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

non è morale guardare avanti senza direzione, quando nell'etere scivola e suona come una febbre di liberazione. Non è morale, non è morale, chi ha dato, chi ha avuto, datevi un bacio che niente è perduto, c'è il beneplacito generale.

distratto c'è l'informazione, se sei depresso la televisione, se sei romantico la fantasia, se sei ribelle c'è la polizia, se sei perplesso questa schitarra.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.
3: No!

0: Vicenda di due aspi che, stanchi ormai da tempo del solito strisciare, pensavano qualcosa prima o poi dovrà cambiare. Il nostro morso è debole ed il mondo è prepotente.
1: Hai udito di quel tale, arguto quanto avido, che ha soggiogato un popolo con un veleno atipico, fa proprio al caso nostro qualcosa di potente, qualcosa

riverenti sognavano d'aver potere e gloria in mezzo ai denti, e l'oppio dei più deboli, la linfa dei potenti, vignavano bramosi in faccia al sole ormai cocente. Non c'è tempo da perdere, sfidiamo la nostra sorte, chiediamo al vecchio saggio profetiche risposte, ma il verbo dell'oracolo

giunti quasi al termine dell'inedita questione. Torniamo dalle due bisce ormai depresse sotto al sole. L'idea di queste scatole che subito l'ha trovata per anestetizzare ogni minima pena.

anche questa passerà. Ce lo dicono le stelle, passerà. Torneremo a far scintille, anche questa passerà. Fioriranno le mimose, la città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia, sembrerà come il mandorlo che sboccia.

torneremo a ballare, a suonare, a cantare le canzoni. Per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata. La città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà per noi poveri cristiani. La nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai. Passerà.

anche questo passerà. Non può andare che così. Finirà. E la musica è già qui.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radio Grad e di Radiosonar.net.

0: Altro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure, chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Grad. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea,
1: non sono Cristina D'Avena.
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Amici e amiche, un ben trovati dal vostro Giuseppe J. Bianchi. E partiamo subito col botto. Loro sono i Super Robots. E questa è il grande Mazinga.

Ragazzi, io davvero mi sto commuovendo a sentire il grande Mazinga, ma adesso è arrivato il momento della sigla probabilmente più bella di tutte, ragazzi, ve lo devo dire, la più bella è questa. Titan 3, i micronati.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Un'impronta sul muro, un passato, una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare. Il tempo affonda nel mare.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Tutti i nonni armati fascisti sono 18.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la Dialisa.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Maggio. Estazione nazionale.
8: Radio Romania Internazionale.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio non parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Contare, camminare insieme lo so fare.
15: Radio 100 passi.
16: Radio Pirata. La radio nella radio.
17: Radio 100 passi.
18: E anche questa settimana ci aspetta un bel viaggio tra le onde dei mari e le onde della radio. Come al solito, la stiva è stracolma di bauli pieni di pergamene con storie e racconti. Sistemate quindi le cuffiette, le antenne, come sempre,

E lo fa con la sua rubrica in collegamento dalla redazione di Radio Londra Marsala, in contatto con il mondo. Dalla Cambusa sale invece la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula, che oggi è dedicato a Ghostbusters con un incredibile tuffo negli anni Ottanta. E nel cameo di Anna ascolteremo, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista George Onslow. Per quanto riguarda invece la nostra musica, ci porterà tra onde marine psichedeliche, festose, granitiche e anche folk, con Cream, Juan Carlos Alfonso, Led Zeppelin, Van Morrison e Lucio Dalla. Cominciamo con i Cream.

Anche oggi, come d'abitudine, facciamo tappa in quel luogo magico dove la radio non è semplicemente un elettrodomestico, ma è il vero e proprio battito cardiaco di un intero popolo, la nostra amata Cuba. Quando si pensa all'isola, la mente viaggia subito verso le spiagge, verso la musica, verso le auto d'epoca, anche se intaccate dal momento difficile creato dall'infinito e bastardo bloqueo. Ma la vera anima profonda di Cuba viaggia sulle frequenze della radio, un ecosistema radiofonico vibrante, caloroso e indissolubilmente legato alla vita di ogni giorno, formato da 100 radio di cui vi ho ampiamente parlato. Per capire l'entusiasmo che si respira ancora oggi, dobbiamo ricordare che Cuba è stata una delle pioniere assolute della radiofonia in America Latina da oltre un secolo. Le onde cubane infatti superano ogni barriera geografica e sociale, unendo le persone attraverso la voce. Dalle grandi emittenti nazionali fino alle piccole antenne comunitarie, la radio a Cuba è ovunque, nei campi, nelle cucine, per strada, sfidando blackout e enormi difficoltà. La radio trasmette calore umano, cultura e un senso di comunità imbattibile che nessun algoritmo digitale potrà mai replicare, ed è per questo che mi ha colpito la radio cubana. Ma veniamo all'attualità più preoccupante e scottante. Come si può difendere questa straordinaria realtà in un mondo dell'informazione che sta diventando sempre più aggressivo? Ce ne accorgiamo anche nel nostro piccolo sui social, perché oggi la manipolazione ha cambiato volto, come evidenziato in una recente e profonda riflessione pubblicata sul portal della radio cubana, radiocubana.cu, ci troviamo di fronte a dei veri e propri medios perversos, ovvero media perversi, utilizzati dalle grandi egemonie globali. Ne scrive in un articolo in maniera

impeccabile Silvio José Blanco Hernández. Non parliamo più solo di semplici notizie false, ma di qualcosa di molto più profondo e pericoloso che si chiama guerra cognitiva, che comprende strategie mirate ad intervenire direttamente nelle menti delle persone, capovolgendo la realtà e anestetizzando le coscienze per mantenere forme di sfruttamento economico. E tra i primi campanelli d'allarme ecco l'intelligenza artificiale e soprattutto il suo uso distorto, strumenti tecnologici straordinari che invece di essere usati per il bene comune vengono trasformati in armi di disinformazione di massa per dominare e destabilizzare i popoli più poveri. Campagne orchestrate che cercano non solo di manipolare l'opinione pubblica, ma persino di far accettare e ringraziare per quel sistema di sfruttamento. E ieri, come oggi, la radio si trasforma in uno scudo insostituibile. Per i giornalisti cubani la sfida attuale è gigantesca e si sposa perfettamente con le parole storiche del leader Fidel Castro, che ricordava come la verità ai nostri tempi navighi spesso in mari tempestosi, minacciata da immensi colossi economici e militari. Ma Cuba non si limita a subire, si organizza e risponde sul campo. Ed è un esempio straordinario di questa resistenza attiva che ci arriva dalla provincia di Camagüey, come riportato sul sito ufficiale di Radio Cadena Gramonte. I professionisti della comunicazione si riuniscono periodicamente nella giornata provinciale della comunicazione sociale, un appuntamento che è una vera e propria officina di difesa mediatica. E qui troviamo la legge come bussola, infatti al centro dei dibattiti c'è l'applicazione della storica legge 162 della comunicazione sociale, uno strumento normativo fondamentale per fare ordine nel caos informativo. Inoltre, in questa occasione, gli operatori radio e i giornalisti si coordinano per studiare manuali di gestione della comunicazione durante le emergenze e i flussi di fake news. Quindi, decisamente un appuntamento molto importante per questo altrettanto importante tema. Ma restiamo a Cuba, questa volta per i 100 anni con Fidel, in occasione del 100° anniversario di nascita del grande leader cubano, nato il 13 agosto 1926 a Biran. L'8 maggio 1959 Fidel tiene un discorso durante la cerimonia di ricevimento che gli abitanti della città dell'Havana gli fecero al suo ritorno nel paese dopo il viaggio negli Stati Uniti d'America, Canada, Argentina, Brasile e Uruguay. Non era un viaggio all'estero, era una necessità, disse. Siamo andati a portare il messaggio della nostra rivoluzione a tutti i popoli del continente americano. Andavamo ad incontrare altri popoli, a parlare con altri popoli, a fare in altre parti del continente ciò che facciamo qui, parlare al popolo. Smascherare gli ideali della nostra rivoluzione, gli scopi che la animano e conquistare i cuori degli altri popoli alla nostra causa. La nostra rivoluzione, continuò Fidel, è un evento storico che non interessa solo i cubani, ma anche altri popoli. Come vera rivoluzione ha suscitato l'interesse dei popoli di tutto il continente. L'8 maggio del 1961, invece, Fidel intervenne alla chiusura della riunione del Comitato Esecutivo dell'Unione Internazionale degli Studenti tenutasi al Campidoglio Nazionale a La Habana. Nel suo intervento evidenzia il valore della solidarietà tra i popoli. Il mondo è stato solidale con Cuba, disse, ed è per questo che Cuba si sente sempre più solidale con tutti i popoli del mondo ogni giorno.

E a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio, facciamo una tappa oltreoceano, ma senza retorica e senza i soliti toni trionfalistici a cui ci hanno abituato i media americani. Del resto lo sapete benissimo come la penso. Parliamo della fine di un'era. Il 22 maggio 2026, nel silenzio quasi generale dei grandi media generalisti, ha chiuso definitivamente i battenti la CBS News Radio. Per chi non mastica la storia dei media statunitensi, questo nome potrebbe non dire molto, anche se quelle tre lettere, di solito associate alla televisione, specie nei film, si sono fatte vedere molte, molte volte. Si tratta di una macchina informativa che ha trasmesso ininterrottamente per 99 anni. Quasi un secolo di trasmissioni con 700 stazioni radio collegate in tutti gli Stati Uniti, che da un giorno all'altro hanno dovuto spegnere i microfoni della loro fonte principale. La versione ufficiale, quella aziendale, parla di logiche di mercato. La casa madre ha tagliato i fondi, ha licenziato il personale e ha deciso che la radio vecchio stile non rende più abbastanza. Ma se scaviamo un po' sotto la superficie, la fine di CBS News Radio è lo specchio perfetto di come l'informazione americana sia oggi profondamente in crisi, stritolata tra i debiti delle multinazionali e una polarizzazione politica che sta distruggendo ogni briciolo di credibilità residua. Come sempre facciamo, serve un salto indietro nel tempo per cercare di capire meglio alcune cose. La radio americana non è nata come servizio pubblico sul modello della nostra Rai o della BBC inglese, è nata commerciale e, per carità, non c'è nulla di male. Fin dagli anni 20 l'unico obiettivo era vendere spazi pubblicitari e per farlo serviva un pubblico fedele. Quindi la CBS ci provò durante la Seconda Guerra Mondiale con giornalisti come Edward Morrow. Era l'epoca in cui la radio raccontava i bombardamenti di Londra in diretta, portando la guerra nei salotti americani. Era un giornalismo forte, sicuramente influente, ma anche costruito quel mito dell'oggettività e anche della superiorità informativa americana a cui abbiamo creduto per decenni. Un mito che, a guardarlo bene, oggi mostra tutte le sue crepe. Oggi quella magia infatti è finita. Negli ultimi anni la CBS è finita nel mirino di tutti. Donald Trump, ad esempio, l'ha ripetutamente attaccata definendola una fabbrica di fake news e minacciando ritorsioni legali. Dall'altra parte, l'ala più progressista ha accusato i vertici della rete di essersi sottomessi al potere politico pur di salvare i propri profitti, tagliando persino programmi storici della TV come il Late Show di Stephen Colbert. In questo fuoco incrociato, la radio è stata la prima a cadere. Il pubblico infatti si è spostato sui podcast, sulle piattaforme digitali o sui canali d'opinione ultra schierati, dove spesso non si cerca la notizia, ma solo la conferma dei propri pregiudizi. La chiusura di CBS News Radio, quindi, non è un romantico fallimento di una tecnologia superata dal progresso, ma probabilmente è il risultato di un modello editoriale cinico. Quando non si riesce più a monetizzare, a compiacere la politica del momento, semplicemente si chiudono i rubinetti. Finisce così un pezzo di storia del Novecento. Non c'è molto da celebrare, ma c'è molto da riflettere su dove stia andando soprattutto l'informazione globale.

Un'altra tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, una tappa che ci porta nell'Emilia Romagna di molti anni fa, parlando di Zoan dei Filiteri, voce di un sopravvissuto, uno stupendo podcast pubblicato il 24 aprile 2025. Non è nuovo certamente, ma le cose interessanti, lo sapete, non hanno data di scadenza. Nonno di Mattia Martini, il giornalista del TG Rai dell'Emilia Romagna, che ha realizzato questo podcast su Rai Play Sound. Giovanni Filiteri, detto Svan, semplicemente il suo nome in romagnolo, viveva a Massa Lombarda nella campagna Ravennate. Dopo l'8 settembre 1943 prova a fare il partigiano e viene poi costretto ad arruolarsi nell'esercito di Salò. Fa il soldato a Pesaro e si spara su un piede per non combattere. Viene quindi incarcerato a Forlì e spedito per punizione in un lager in Germania. Lavora prima in una fabbrica, poi spala le macerie nelle città bombardate. Fatica, freddo e fame sono costanti. Rischia diverse volte di morire, ma riesce a sopravvivere e a tornare a casa. Il filo conduttore del podcast è la sua testimonianza. La cosa particolare e molto bella è che è registrata una ventina d'anni fa su una videocassetta ritrovata quasi per caso. Assieme alla voce di Svan ci sono interviste della sua unica sorella ancora in vita ed esperti e storici per raccontare anche la storia di altri membri della famiglia. Una famiglia antifascista, quella dei Filiteri e del paese di Massa Lombarda. Nel podcast, tra l'altro, ci sono anche degli accenni alla storia di Massa Lombarda, dove negli anni 20 e 30 nasce la frutticoltura industriale, e della famiglia Filiteri, cognome unico in Italia, una famiglia notoriamente, come già detto, antifascista. Zvan in questo podcast ci racconta come si nascose nella soffitta dei nonni materni per settimane. I fascisti minacciarono anche i genitori e viene mandato dunque a Pesaro a fare il militare. Sta di vedetta, poi la guerra si avvicina. Zvan decide di spararsi su un piede, simulando un incidente, ma i suoi superiori capiscono che ha fatto apposta e riceve così quasi per punizione delle cure sommarie. Poi viene imprigionato nel carcere di Forlì con detenuti politici, renitenti alla leva e simili. Si mangia pochissimo, si sta sempre in cella e ogni tanto alcuni detenuti scelti a caso vengono fucilati per rappresaglia. Per l'uccisione del fascista chiamato Cattiveria viene catturato e impiccato il famoso partigiano Napoleone, cugino di secondo grado di Svan, e ai suoi piedi ci sono altri 10 cadaveri, altri prigionieri prelevati dal carcere di Ravenna e trucidati. Questo per raccontarvi solo piccoli stralci di quello che potrete sentire nel podcast. Per capire e per ricordare la violenza e appunto la cattiveria dei fascisti, al giorno d'oggi sempre coperta in malo modo da storie raccontate male, e con la sempre presente volontà di denigrare e raccontare in modo distorto chi si è opposto al regime e ai tedeschi, anche al costo della vita. Storie di persone che si sono unite con quel poco che avevano, ma ricche di dignità e con l'obiettivo comune di combattere quel mostro. Svan dei Filiteri, voce di un sopravvissuto. Questo il titolo del podcast che vi invito ad ascoltare su Rai Play Sound, sia da app che dal sito raiplaysound.it.

0: Into the Mystic, qualcosa di magico e di mistico che ci ha portato tra le onde di Van Morrison qui su Radio Pirata, la radio nella radio. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui canali Spreaker e Spotify. Con noi, con la rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Benvenuti a bordo.
1: Ciao a Gabriele Barbi e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Oggi siamo sempre a Bologna e parliamo di un mostro sacro della musica italiana che purtroppo recentemente ci ha lasciato e non per niente al Festival di Sanremo hanno deciso di dedicargli un premio, ovvero Lucio Dalla. È un premio importantissimo, ma perché parlare di Lucio Dalla? Diciamo che mi viene per la pelle d'oca questa canzone, perché una canzone di Lucio Dalla basterebbe per parlarne per 365 giorni l'anno, ovvero Caro amico ti scrivo.
2: Caro amico ti scrivo, insomma, una canzone
1: l'anno
2: molto...
1: che verrà, ovviamente.
2: Parliamo dell'anno che verrà, è una canzone molto profonda. C'ha tanti significati di cui si può parlare da un punto di vista della salute mentale. Intanto lo dice la frase stessa, appunto, caro amico ti scrivo, perché ovviamente così mi distraggo un po', no? Come a dire, come è importante appunto avere la possibilità di sfogarsi, la possibilità di avere un appoggio nei momenti bui, e sappiamo, come abbiamo sempre detto, com'è importante a livello di salute mentale questo. Poi c'ha altri spunti di salute mentale. L'anno che verrà, insomma, uno c'ha tutte quelle speranze, cambia questo, quell'altro, e poi dice la vera novità, lui dice solo questa la novità, tra un anno passerà. E questa è la novità, cioè, come a dire che poi è un anno come un altro e ogni volta c'è la routine, no? Il discorso di ricominciare da capo, e ogni volta si ricomincia, e quindi è pure un aspetto un po' critico e negativo, però c'è molto di salute mentale.
1: Hai detto bene, c'è pure un aspetto un po' critico e un po' negativo, perché ricordiamoci che per 4, quasi 5 anni abbiamo cantato durante il Covid e pensavamo che l'anno successivo sarebbe stato un anno migliore. E invece, come dice la fine, l'altro anno che passerà all'insegna delle malattie, del Covid, della depressione, di tanti casi di servizi psichiatrici, di tanta salute mentale purtroppo in quegli anni. Quindi non si può parlare dell'anno che verrà senza fare un cenno al periodo del Covid e alle conseguenze che ha avuto.
2: Sì, molte, anche perché, come dici tu, Covid non Covid, quella speranza, tanto tutte le crisi da un punto di vista psicologico e di salute mentale a cui gli esperti nel settore, a nostro parere, a mio parere, hanno guardato sì l'aspetto sanitario, l'aspetto medico, ma nessuno ha calcolato le persone in quanto tale, di quanto poteva far male e creare disagi psicologici anche soprattutto tra i giovani, da un punto di vista di non poter avere più rapporti o addirittura di una mancanza di socialità soprattutto tra i giovani o dai bambini, non essere bambini, eccetera eccetera. E poi pure perché quella speranza che uno ha in un anno migliore, poi ci si accorge che l'anno non è migliore, fa proprio male alla salute mentale, perché ci si arriva a un punto tale che ti illudi un anno, ti illudi due anni, ti illudi tre anni, arrivi a un punto che sì, non ti illudi più, però sei rassegnato, e quella rassegnazione ti fa vivere male, cioè ormai non c'è più speranza, non c'è più stimolo di vivere, non c'è più voglia di rialzarti dopo un ostacolo, e quindi pesa molto, perché poi tutto questo ti porta facilmente, ma soprattutto se parliamo di personalità non tanto forti o fragili, ma a volte anche con personalità più forti, non è facile non cadere in tranelli, in disturbi psicologici più o meno gravi.
1: Ma diciamo in questi ultimi secondi che Lucio Dalla, che tra l'altro ha fatto anche parte in un certo senso di un bellissimo film di Carlo Verdone, che era Borralco se non sbaglio, a parte questo, che tra l'altro anche in quel film c'era un altro musicista che era nei dintorni di Bologna, che era un stadio, ma non voglio parlare di stadio, ma continuiamo a parlare di Lucio Dalla. Ovvero guarda sempre avanti, Lucio Dalla, sempre avanti. Infatti ha fatto una canzone bellissima che si chiama Futura.
2: Futura ovviamente parla di speranza in questo caso. Futura, futura si parla di una bambina che metaforicamente è futura, perché futura, cioè il mondo che verrà, quindi è come se la nascita di qualcuno fa ricominciare da capo, è una rinascita, è un mondo nuovo, è una speranza, è una vita nuova, e quindi come se si ricominciasse e si sperasse in un futuro migliore. Con questo vi salutiamo.
3: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

0: E ancora grazie ad Anita e Daniel, le ricordo come sempre gli approfondimenti sui loro canali di Spreaker e di Spotify del podcast Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento qui su Radio Pirata, alla Radio nella Radio, con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire Topos in fabula con Luca e poi la conclusione con la musica classica del cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine, come sempre, per i saluti, i ringraziamenti e i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti a In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Bene, cari amici, oggi vi voglio parlare di una radio che trasmette musica jazz, che trasmette dagli Stati Uniti d'America. Questa stazione radio me l'ha segnalato il Dix Roberto Pavanello di Vercelli, nostro ascoltatore che salutiamo da questi microfoni. Bene, allora la radio si chiama KUVO Jazz ed è ricevibile in internet molto bene e ascolterete molta bella musica jazz proveniente dagli Stati Uniti d'America. Cari amici, vorrei adesso salutare alcuni amici che ci hanno scritto, come Roberto Pavanello di Vercelli, Christian Ghibaudo dalla Francia, il nostro caro amico Carmelo di Belluno, la nostra amica Rita Fragò di Budapest, e il nostro carissimo amico Rolando e il nostro carissimo amico Adrian Mikalev da Malta. Cari amici, per oggi è tutto. Chi desidera informazioni su radioascolto scriva a me, Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11, lotto 27, 91025 Marsala TP, Italia.
2: Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
3: Radio Pirata, la radio nella radio.
4: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Oggi puntata nostalgica per chi come me ha vissuto gli anni 80 da ragazza. La settimana scorsa ho parlato degli anni 90, 2000, questa settimana degli anni 80, la settimana prossima chissà di cosa parlo. Oggi parliamo invece di Ghostbusters, ma prima, come sempre, sigla.

0: C'è una domanda semplice, quasi stupida, che però contiene tutto.
1: Quello che voglio dire è che qualche volta, se piove merda e qualcuno deve metterci un ombrello, e chi chiamerai?
2: Silenzio!
0: E no, non è solo uno slogan, è una dichiarazione di intenti, perché Ghostbusters non è davvero un film sui fantasmi, è un film su cosa facciamo quando qualcosa non dovrebbe esistere, ma esiste lo stesso. All'inizio succede una cosa molto classica, pare qualcosa di inspiegabile: biblioteca, silenzio, presenza, manifestazione, terrore. E poi arrivano loro, non sacerdoti, non scienziati nel senso classico e non sicuramente eroi.
3: Alice, ora le farò un paio di domande di rito, d'accordo? Lei o qualche membro della sua famiglia ha mai avuto diagnosi di schizofrenia? O di infermità mentale?
4: Mio zio credeva di essere San Giuseppe.
3: Io ci metterei un bel sì. Abitualmente usa droghe, stimolanti, alcol?
4: No!
3: No, no, era per chiedere. E lei, Alice, è mestruata al momento?
0: In pratica tre tizi che davanti a un'entità ultraterrena fanno una scelta molto precisa. E se ci facessimo pagare? Qui nasce il topos. Il passaggio è quasi impercettibile, ma è tutto da mistero a servizio. I fantasmi smettono di essere un problema metafisico e diventano una chiamata di lavoro.
5: Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte?
6: Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta?
5: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi?
7: Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti.
8: Iacchiappa Fantasmi.
7: 24 ore su 24 per soddisfare le vostre esigenze di eliminazione del soprannaturale.
8: Siamo pronti a credere in voi.
0: E c'è qualcosa di profondamente umano in questo. Non capire qualcosa è destabilizzante, ma se riesci a dargli un nome, un prezzo, un orario di intervento, allora smette di essere caos e diventa gestione.
9: 24 ore al giorno, festivi non esclusi. Il lavoro non ci spaventa, il conto non vi spaventa.
10: È solo una nebbia o anche le braccia e le gambe?
0: E poi c'è la faccenda dei flussi.
11: Una cosa molto importante ho scordato di dirti.
3: Quale?
11: Mai incrociare i flussi.
3: Perché?
11: Sarebbe male.
3: Faccio sempre confusione tra il bene e il male. Che intendi per male?
11: Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente e ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce.
12: Inversione protonica totale.
3: E quello è male. Ok, è un importante ragguaglio. Grazie, Igor.
0: Questo discorso è perfetto perché sembra tecnico, quasi scientifico, ma sotto è puro istinto umano travestito da regola. Non sappiamo davvero cosa stiamo facendo, ma abbiamo creato delle procedure. E le procedure ci rassicurano. Il punto non è che funzionino sempre, il punto è che ci fanno sentire il controllo. È un'illusione elegante, un po' come tutto il sistema dei Ghostbusters, strumenti avanzati, protocolli, gerarchie per gestire qualcosa che in fondo resta incomprensibile. E se il film ti stesse dicendo una cosa molto semplice, cioè i fantasmi non sono invasori, sono resti, qualcosa che non è andato via, emozioni non chiuse, eventi non risolti, tracce che resistono. Allora i Ghostbusters cosa sono? Non cacciatori, sono spazzini dell'invisibile, ripuliscono, contengono, archiviano, non risolvono davvero il problema, lo spostano. Ma andiamo con la prima pausa musicale.

0: E non potevo non metterla, Ghostbusters, super classicone di Ray Parker Jr., una delle colonne sonore più riconoscibili, credo, della storia della musica e anche del cinema. E ci stanno un paio di curiosità. L'idea del celebre Who You Gonna Call Ghostbusters nasce da una scelta molto concreta. Cioè, il regista Ivan Reitman voleva che il titolo del film fosse chiaramente presente nel testo. Ray Parker Jr. trasformò questo vincolo in una delle call and response più riconoscibili della storia della musica pop. Molti notarono una forte somiglianza tra Ghostbusters e I Want a New Drug di Huey Lewis. Non me la metto, ma andate ad ascoltarla. Huey Lewis fece causa sostenendo che il groove fosse troppo simile. La disputa si concluse con un accordo extragiudiziale, quindi niente sentenza ufficiale, ma la somiglianza resta uno dei casi più discussi del pop anni 80. Ma torniamo a noi. La banalizzazione dell'assurdo è la vera genialità del film. Dopo 5 minuti nessuno si chiede più se i fantasmi esistano. La domanda diventa: quanto costa liberarsene? È una trasformazione epocale. L'impossibile entra nel mercato e quando qualcosa entra nel mercato ha perso il suo potere destabilizzante, o almeno così sembra.
1: Scegliete e perite.
2: Che significa scegliete? Per noi non è chiaro.
1: Scegliete, scegliete la forma del distruggitore.
2: Ho capito. Molto carino. A qualunque cosa pensiamo. Se pensiamo ad Adolfo Hitler, Hitler appare e ci distrugge, chiaro? Fate il voto in testa, fate il voto, non pensate a niente, è la sola via di salvezza.
1: La scelta è fatta.
0: E questa è una delle idee più inquietanti, nascosta dentro una scena quasi comica. Il male non arriva con una forma propria, arriva con la tua, con quello che hai in testa tu, con quello che conosci, con quello che magari ti fa anche un po' ridere. E infatti cosa succede? L'apocalisse prende la forma di qualcosa di familiare. Questo è devastante, perché significa che non combattiamo l'ignoto, combattiamo le proiezioni di noi stessi.
2: Non è colpa mia. C'è entrato così da sé.
1: Cosa? Cosa c'è entrato così da sé?
2: Io ho cercato di pensare.
3: Guardate!
2: No! Non può essere!
3: Che cos'è?
2: Non può essere!
3: Che cosa hai pensato, Ray?
2: Oh, merda!
4: All'uomo della pubblicità dei marshmallow.
0: Se ci pensiamo, non è così lontano da noi. Quante cose oggi trattiamo come Ghostbusters trattano i fantasmi: l'ansia con le app, corsi e gli abbonamenti, la solitudine coi social, le piattaforme, i contenuti, le notifiche, la paura con l'intrattenimento continuo. Non eliminiamo il problema, lo rendiamo compatibile con il sistema. Funziona abbastanza, basta che non guardi troppo a fondo. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

0: E questa era Cleaning Up the Town dei Bus Boys, sempre dalla colonna sonora di Ghostbusters, che è il film di cui stiamo parlando oggi con un sacco di citazioni. E dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla cambusa di Radio Pirata la radio nella radio. E allora torniamo alla domanda iniziale: chi chiamerai? È rassicurante pensare che ci sia qualcuno da chiamare, qualcuno che arriva, sistema tutto, se ne va. Ma Ghostbusters, sotto tutta la sua ironia, suggerisce un'altra possibilità, cioè che i fantasmi non spariscano davvero, che cambino solo posto, forma e nome, e che noi alla fine siamo diventati molto bravi a non eliminarli, ma a conviverci abbastanza ad andare avanti, magari anche sorridendo, magari anche pagando. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Campus è tutto, linea al resto della ciurma, ma non prima di rivolgervi le due domande più importanti della vostra vita, alle quali dovete ricordarvi sempre di rispondere di sì. Ciao!
1: Sei tu un dio?
2: Sei tu il mastro di chiavi?
3: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Ed è il cameo di Anna a concludere questo episodio di Radio Pirata, la radio nella radio, l'appuntamento che ci porta appunto un po' di buona musica classica. Grazie alla ciurma presente anche quest'oggi, grazie dunque a Danita e Daniel, gli autori di Oltre il Pregiudizio, il podcast appunto sulla salute mentale, grazie a Gioacchino Stallone per l'appuntamento di In Contatto con il Mondo e grazie a Luca per lo spazio di Topos in Fabula. Il tutto si rinnova tra 7 giorni esatti, sempre qui. Grazie ancora per averci ascoltato e vi invito anche a rimanere con noi ascoltando le prossime trasmissioni e la prossima musica. Con questo è tutto da parte mia e da parte di Gabriele Barbi e mi raccomando, tenete sempre accesa una radio perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

notte se va me fio.

就是。

I cannot love you like yesterday. Your willingness

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: bocche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

poter pretendere di farsi anche ascoltare. E nel giorno che succede ad ogni notte mostro

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la delizia.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Aeronía Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
5: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
13: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
14: La radio, compagna di sempre.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. C'è bisogno di presentazioni?
2: Mai, mai scorderai
0: Kenny il Guerriero, 1986. Parte la puntata dedicata ai mitici anni 80.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

marito, non lo sopporti più, con un figlio di mezzo e una vita alle spalle.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta.

speranze, quante paure, ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva, nuoto in apnea verso un giorno migliore, l'attesa è una zattera di speranza, a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole, sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore. Sta tornando un altro inverno, e intristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare, ma si parte e si riparte,

sta tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno, con in giro troppo male. Fuori tutto come prima, non esistono

siamo fantasmi. Di notte lo stesso sogno, giro in centro senza cellulare, tra le braccia di Baudelaire. Poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come schegge.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Qui, vieni avanti, cretino!
2: Facciamo l'appello. Oggi se l'arrivo della TAV è una partita di calcio.
3: Allora niente appello. È vista?
4: Mettiamo ancora gasta dei denari.
5: Oh, così sono 21 gasta e 6 denari. Faccio gasta denari per viene 7 bello 4 e 0.
6: Ma la gasta denari l'ho prestata io.
5: Andiamo dai, no, che servizio.
6: Almeno 7 bello, 7 bello gioia.
5: Questo è 7 denari. A 7 bello e 7 le coppe, va bene.
6: Ma come 7 le coppe? Se la partita prima già avevi 7 denari, ha detto che era 7 bello.
5: Perché prima hai fatto i gasta te, ma mo fatto i gasta io a 7 bello e 7 coppe, perché chi fa carta è Battista.
7: Se il monologo inizia con lei, sì, che dice questa cosa.
8: Quindi... Sì, sì.
7: No, perché ripeto, non conosco il.
8: No, capisco.
7: Il
8: no,
7: testo che
8: si possa.
7: Poi non la conosco neanche.
1: La gamba mia, capiva sta bici! Maresca,
9: io ho detto da pizza da portare.
1: Ne dobbiamo essere precari, tranquilli, ricordati, rilassati, sai perché? Perché noi siamo tutto il giorno a contatto diretto con il pubblico non deve mai sapere cos'è che c'è accade, cos'è che c'è prima e poi andrà.
10: Tito, tu dai Tito e Tito, ma tu non ti devi tanto che te Tito.
11: E non lo fai tu, lo sei così bello, io faccio il contadino, no?
10: Ma no, il protagonista sei tu,
11: con una battuta sola.
10: Ma è la più importante.
11: Sì.
12: Smorza, abbassa.
13: Ciao, ciao!
14: Those who think getting a car phone is not for them, whatever the reason,

Ed eccolo il giovedì, buon pomeriggio, ben trovati e ben trovate, ben sintonizzati e ben sintonizzate. Questa è Samarcanda Digital Network, non smorza bassa anche per questo giovedì 16 di luglio, un giorno dal caldo infernale qua a Roma, ma per quei quattro scappati di casa che governano il mondo è tutto a posto. Continuiamo con i combustibili fossili perché, signore e signori, è tutto a posto. Eravamo molto più giovani, parlavamo di effetto serra, parlavamo dell'uso indiscriminato dei combustibili fossili che avrebbe portato a una serie di problemi che studiamo sui libri e che si sono realizzati, sono sul territorio, sono intorno a noi, ma signore e signori è tutto a posto. Questa è Samarcanda Digital Network, ma siamo in connessione anche con il circuito Gemini Network e con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Grad. Un saluto anche a tutte e tutti voi, e noi siamo qui all'interno dei nostri studi in via della Magliana Nuova a Roma, 302 il Civico. Qui c'è una bella area di festa, per cui se passate qui vi offriamo anche il caffè. E quindi in questo pomeriggio piuttosto lungo, finirà alle 19:30, abbiamo tra un pochino Maurizio Vizzino, un giovane esordiente all'interno della musica che ha prodotto delle cose veramente molto molto interessanti, molto carine, e andremo a intervistarlo. Poi alle 18:30 Vini e Oli 2.0 con il nostro inossidabile Stefano Ronconi, con Filippo Cassano della provincia di Bari che produce un primitivo veramente degno di essere menzionato. Andiamo a cominciare la nostra scaletta per questo giovedì con un classico che ci ricorda che tutto sommato non è inverno ma è

Ape, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato.

il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva,

Era il secondo album del Perigeo, uscito nel 1973. Abbiamo tutti un blues da piangere. Il primo era Azimuth. Questo qui è un disco che è il giusto punto d'incontro tra il jazz, la psichedelia, l'atmosfera mediterranea, un rock che è anche tanto tanto jazz rock in realtà. E alcune volte riesce anche a essere piuttosto. Il disco ha un incredibile affiatamento, vede un incredibile affiatamento tra i musicisti che sono di altissimo livello. Ricordo Franco D'Andrea alle tastiere, Claudio Fasoli al sax, Tony Sidney alla chitarra, Bruno Biriaco alla batteria, ma soprattutto Giovanni Tommaso al basso e anche al contrabbasso. Un'atmosfera assolutamente urbana, un'atmosfera straordinaria di attenzione, capace di passaggi sonori veramente complessi, al limite veramente della perizia tecnica sopraffina, anzi diciamolo, sopraffina e basta. La Valle dei Templi, sempre per il Perigeo, da precisa richiesta giunta qui al 3791 880 880, grazie a Giovanni che ha chiesto questa traccia, continuando sempre con l'ottimo ascolto del Perigeo.

0: anche a Latina c'è il caldo che abbiamo qua a Roma?
1: Beh, forse come Roma no, però c'è tanto caldo, sì, anche se in questo momento non mi trovo a Latina ma a Ponza.
0: In questo momento stai bene, allora, quantomeno il passaggio
1: Sì,
0: d'aria non ti manca.
1: assolutamente no, neanche il caldo, però si lotta col mare.
0: Esatto, lo puoi domare con il mare. Allora, essendo particolarmente giovane, 21 anni, beato te, sei al tuo esordio per quanto riguarda la pubblicazione, quantomeno sulle piattaforme. Ti abbiamo trovato sia su Amazon Music che su Spotify, quindi bene, hai cominciato bene. Quindi raccontaci un po' di te,
1: Grazie
0: come sei arrivato a questo grande amore per la musica, sicuramente dal tuo primo vagito, probabilmente, no?
1: Sì, diciamo quasi da piccolo ho iniziato a studiare il pianoforte, che è lo strumento che poi mi ha sempre accompagnato fino a dopo il liceo. E nulla, il cantautorato in realtà ho iniziato ad approcciarmi verso i 13-14 anni e poi piano piano le passioni si coltivano, si migliora. Nell'album che dicevo, il mio primo album è uscito il 26 giugno, si chiama Un altro modo per chiamarmi artista, racchiude 12 brani tra cui i singoli che sono usciti fino adesso. E, per esempio, il brano più vecchio di questo album risale a 7 anni fa, i miei 14 anni, quindi racchiude in realtà
0: Insomma,
1: le tracce.
0: ha un po' di tempo sulle spalle, eh? 7 anni, insomma, proporzionati alla tua età è tantissimo tempo, un terzo praticamente della tua vita. Quindi è un
1: Praticamente sì.
0: brano importante. Qual è dei brani che stanno
1: Allora,
0: sul
1: il
0: disco?
1: brano che risale a 7. Il brano più vecchio, come dicevo, è il quarto, Dentro la parete si chiama, che parla di Fernando Resta in Annetti, che oltretutto è una persona realmente esistita, è un personaggio storico che è stato rinchiuso nel manicomio di Volterra e che ha fatto un graffito su tutto il perimetro del manicomio, che adesso è considerata proprio una vera e propria opera d'arte.
0: È una storia
1: Però non è questo.
0: che ti ha colpito molto questa di dentro la parete. Come ne sei venuta a
1: Sì,
0: conoscenza?
1: proprio perché in realtà quando avevo 12 anni mia madre mi ha portato a visitare il manicomio di Volterra
0: Che
1: ed è
0: cosa?
1: stato proprio il mio primo approccio con la scrittura, cioè col tentativo di raccontare una storia in una canzone. Poi è passato in realtà qualche anno, sono passati un paio di anni e quelle bozze da bambino, diciamo, che erano uscite fuori come un gioco, sono state un po' rimesse a posto creando una canzone che tutt'oggi magari si sente che è un po' meno matura forse delle altre, però io ci sono ancora molto legato perché è stata la prima e quindi ho deciso di pubblicarla nell'album.
0: Hai fatto benissimo, bravo.
1: Però la prima canzone che ascolteremo oggi non sarà questa, ma sarà Romanza, che è il primo dei tre singoli che sono usciti quest'anno proprio per anticipare l'uscita dell'album. E Romanza è un brano che parla
0: Raccontaci
1: della mia vita in
0: qualche
1: maniera.
0: cosa di romanza, esatto.
1: Sì, Romanza è un brano che non parla di una terza persona, ecco, non racconta una storia altrui. È un brano che ripercorre un po' la mia infanzia e la mia adolescenza, comunque in maniera abbastanza generica e universale dal mio punto di vista, cioè non troppo specifica sulla mia vita, però sicuramente è un brano che mi rappresenta.
0: Comunque, tu dici è un
1: Sì.
0: brano che può essere un po' indossato, è come un vestito che può essere indossato un po' da chiunque, no?
1: Sì, esatto, credo che ci siano alcuni punti in cui varie persone si possono ritrovare, perché appunto, ripeto, non è un racconto troppo specifico e diretto, ma è un po' è come se fosse un percorso tra i ricordi.
0: Allora, cominciamo con il primo ascolto, Maurizio Pizzino, questa è Romanza.
2: Ricordo giorni dove non arrivava il buio,

ma una volta non cercavo l'euforia, bastava un sogno per sognarne la metà, e c'è chi scriveva

0: E possiamo dire senza timore di essere smentiti che si sente da questo ascolto che Maurizio Vizzino è una persona, un artista che viene dallo studio del pianoforte, è protagonista assoluto insieme alla tua voce, veramente è un gran bel pezzo. Complimenti Maurizio, complimenti davvero, complimenti davvero.
1: Grazie mille, sì, infatti anche se gli ascoltatori vogliono avventurarsi anche nel videoclip il pianoforte è un elemento principale, quindi questo è proprio un po' un sunto della mia vita durante la scrittura di questo album, perché adesso noi con il mio gruppo, che se posso citare velocemente ci tengo spesso a farlo perché
0: loro
1: gli arrangiamenti...
0: I tuoi musicisti devono essere citati, non giochiamo.
1: Esatto, e alla chitarra e ai cori Mattia Malagola, al basso elettrico Andrea Fratoni e alla batteria Francesco Miletta, tutti e tre dal conservatorio di Latina, dall'indirizzo jazz del conservatorio di Latina.
0: Ovviamente, si sente, bravissimi, grandissimo lavoro, veramente un... Nonostante la tua giovane età, dai idea di una maturità artistica che viene da un assiduo studio del pianoforte e degli strumenti in genere, insomma, ovvio. Quando hai cominciato, cominciando con i primi studi, magari con le prime lezioni private? Che età avevi?
1: Allora, quando avevo 7-8 anni ho fatto un paio di anni di pianoforte, che però poco dopo ho lasciato e ho ricominciato alle medie vari anni dopo, dei corsi che erano molto, molto più leggeri, che ti insegnavano qualche accordo ma nulla di... cioè lo spartito, diciamo, me l'ero quasi dimenticato. E poi tempo dopo ho iniziato a prendere altre lezioni per entrare al liceo musicale, dove poi sono entrato e lì ho continuato con lo studio del pianoforte
0: fino ad arrivare al conservatorio.
1: Cosa?
0: Fino ad arrivare al conservatorio?
1: No, in realtà io quando ho finito il liceo musicale mi sono iscritto al St. Louis, un'accademia a Roma, certo. Ho studiato lì 2 anni e poi mi sono fermato per dedicarmi al progetto, perché purtroppo non sembra, bisogna starci tanto dietro.
0: Sembra.
1: Tra questo, il lavoro, l'università è un po' difficile. Quindi ho deciso di dedicarmi un po' a questo.
0: Hai fatto benissimo, quindi ti sei circondato comunque di persone che vengono da quel tipo di studio del conservatorio, perfetto. Benissimo, yes. Allora, è uscito questo disco, mi hai detto il 26 giugno, sbaglio?
1: Il 26 giugno, sì.
0: E lo troviamo su tutte le piattaforme al titolo gratuito, si può acquistare comunque?
1: Il CD si può acquistare... cioè i CD fisici ci sono, ancora sono disponibili oltretutto sul mio sito, non sono ancora acquistabili da lì, però a breve attiveremo anche quella sezione là, lo shop è l'unica cosa che va finita, esatto. Va chiusa.
0: Esatto.
1: Quindi diciamo che ufficialmente non si possono acquistare, ma a breve sarà possibile,
0: in ogni caso
1: si può ascoltare, oppure si può acquistare l'MP3 su Amazon Music, ciò che è digitale è già online, il fisico sta per arrivare.
0: Perfetto, e il tuo sito lo vogliamo dire, Maurizio?
1: Il mio sito è www.mauriziovizzino.it.
0: Facile. Ci si arriva. Allora, ci stiamo per salutare. Per quanto riguarda i tuoi prossimi progetti futuri, ma soprattutto le prossime performance dal vivo, se ci sono, visto che questa è una stagione in cui bisognerebbe suonare un po'.
1: Eh sì, no, ma infatti sta andando bene la stagione, stiamo suonando parecchio nella provincia, poi vogliamo sempre, cioè l'obiettivo è sempre quello di spostarsi oltre, però qualche situazioncina ce l'abbiamo. Se qualcuno vuole venirci a sentire nella nostra città, faremo un concerto al Nicolosi il 30 agosto al quartiere Nicolosi di Latina, e qualche altra data prima, ma piccole cose condivise per il territorio.
0: Ricordiamo la data di agosto, Maurizio?
1: Ricordiamo la data di agosto, il 30 agosto a Spazio Culturale Nicolosi a Latina, che è in realtà una piazza di un quartiere, quindi c'è un bel po' di spazio.
0: Quindi ci sarà modo per potersi godere il concerto. Ci salutiamo con la title track del tuo primo disco, un altro modo per chiamarsi artista. Hai fatto un po'... Come dire, l'eco a un brano, è un disco di De Gregori o sbaglio? Ci hai giocato un po' sopra?
1: In realtà no, me lo stai facendo notare tu adesso il riferimento a De Gregori, anche se sono un grande fan del cantautorato in generale, ma soprattutto di Fabrizio De André, prima di tutti, che per me è il mio maestro assoluto, ma anche De Gregori è nel mio cuore. Però il riferimento no, è stato in realtà involontario. E prima di passare alla canzone, se posso aggiungere una cosa, è che abbiamo girato il videoclip di questo brano, che secondo, abbiamo, è il terzo videoclip che ha anticipato l'album. L'abbiamo girato con la mia etichetta, quella Freak Club Factory, ed è in questo universo circense molto felliniano, e lì c'è un riferimento invece voluto alla strada di Fellini, tutto girato in bianco e nero. Secondo me è il video più interessante dei tre, e cercando la canzone su YouTube si può vedere tranquillamente.
0: Ricordiamo anche dove hai registrato questo disco, perché comunque qua in cuffia si sente molto bene. Diamo un ringraziamento
1: Eh sì,
0: anche a chi ti ha aiutato lì, perché insomma qua, ripeto, si sente che c'è il manico qua dietro, eh?
1: sì, anche da quel punto di vista c'è veramente il manico, e questo è merito di Nick Valente, che è un produttore di Latina che ha uno studio privato dove abbiamo registrato quest'album e stiamo già registrando il successivo, e lui ci sa veramente fare. E tra lui, io, la band, gli arrangiamenti sono cresciuti un po' da parte di tutti, è stato un lavoro di squadra.
0: Ottimo, salutiamoci con un altro modo per chiamarsi artista e quindi un ringraziamento a Maurizio Vizzino, veramente facciamo a lui un grossissimo in bocca al lupo e chiaramente tienici aggiornato su quello che succederà alle prossime occasioni nella tua vita da artista, va bene Maurizio?
1: Yes, viva il lupo, grazie mille. Grazie a tutti. A
0: Grazie Maurizio, a presto.
1: presto.
2: Ricordo giorni dove non arrivava il buio ed il mio tunnel lampeggiava da un oblò. Adesso sono diventato più umano, ma anche molto più cieco, perché so che vedrò chi è disposto a tutto pur di un po' di innovazione, tranne a lasciare andare il ciclo della storia.

Ma una volta non cercavo l'euforia, bastava un sogno per sognarne la metà. E c'è chi scriveva da un mondo lontano una lettera al giorno e si firmava papà. Erano tempi di richieste e di perché, di denti nuovi e di semplicità, tempi di mare.

recit ma provo ancora a sentirmi più solo anche stando con te. Se ora piangi così e oggi ti leggo una favola più attuale,

0: Maria, chiamerò.
1: Sono arrivati ben tre messaggi al 3791-880-880 di richiesta di riascolto per quanto riguarda Romanza di Maurizio Vizzino, che è un pezzo che ha folgorato un po' tutti, per cui l'abbiamo rimandata e adesso finalmente ci ascoltiamo. Un altro modo per chiamarsi artista, title track del primo disco di Maurizio Vizzino.
2: Fa cacciare col pallone.
1: Facciamo ripartire, magari così non tagliamo la parte cantata iniziale. Dai, eccola qua.
2: Questo è un festival di fenomeni da baraccone. Qui la gente si diverte, fa cacciare col pallone, in gare di un mangiacocomero e su altalene di ferraia. Io cerco ancora

0: Io galleggio in superficie e guardo tutto dal riflesso di un laghetto provinciale. Soddisfatto del mio mondo senza fama e senza gloria. È un altro modo per chiamarla vittoria.
1: Veramente molto bravo, oltre ad essere simpatico e molto intelligente, Maurizio Vizzino nel pomeriggio di Samarcanda Digital Network, Radio Samarcanda, con il suo disco di esordio, ovvero Un altro modo per chiamarsi artista. Si sente forte la matrice del cantautorato italiano, quello soprattutto di De André e di De Gregori, che nel 2008 ha tirato fuori un disco che lui lo ignorava, perché ho sentito veramente, come dire, sincerità nelle sue parole. Ignorava che nel 2008 è uscito questo disco che non si chiama Un altro modo per chiamarsi artista, ma si chiama Per brevità chiamato artista, e quindi title track per quanto riguarda Francesco De Gregori.
2: Per brevità chiamato artista, tutta una vita ad arrampicare,

0: canzone in terzina, un valzerino, per brevità chiamato artista, nel pomeriggio di Samarcanda Digital Network all'interno di Non Smorza Bassa. Tra un'oretta l'appuntamento sarà con Stefano Ronconi, il suo ospite Filippo Cassano, che chiameremo dalla provincia di Bari per quanto riguarda la produzione vinicola. Sembra assolutamente di primissimo livello, del primitivo del posto. Cinema Samuele, un bel disco uscito nel 2020. Cinema Samuele, mi è riuscito male prima, adesso un po' meglio. Cinema Samuele. È quasi un esercizio, ma come vi muovevate? Ma tu li vuoi quei kiwi? Sono quegli esercizi che si fanno prima di andare in onda. Pixel, un estratto, la prima traccia di Cinema Samuele. Samuele Bersani, ovviamente.
1: Con il vento sotterraneo che anticipa la metro, in arrivo sul binario

0: nato 1958 a Gary, nell'Indiana, ci ha lasciato, se vogliamo, prematuramente nel 2009. Stiamo parlando del re del pop, di Michael Jackson, grazie a questo film che è uscito qualche mese fa, si è tornato alla ribalta, ma soprattutto la cosa più bella è che ha lanciato la propria superiorità artistica rispetto al grande gruppo degli altri anche nelle nuove generazioni. È riuscito veramente a far parlare di sé questo film, ha fatto modo che si parlasse di Michael Jackson anche per le nuove generazioni, per esempio anche bambine e bambini molto giovani, per esempio di 10 anni. Oggi abbiamo un ospite qui in studio, abbiamo Cecilia. Buonasera Cecilia, come va? Poi parliamo al microfono, vediamo come sta andando, dai.
1: Ciao.
0: Ciao Cecilia. Allora, tu sei andata a vedere questo film, giusto? L'abbiamo visto anche noi, eh? Anche la nostra Silvia, per esempio, è andata a vedere il film. Come si chiamava il film? Hai un ricordo?
1: Michael Jackson.
0: Michael Jackson, semplicemente. Ed è stato prodotto dalla famiglia di Michael Jackson.
1: Sì.
0: E fa vedere il suo spaccato, praticamente, dalla sua infanzia, adolescenza piuttosto problematica, perché aveva una presenza di un papà abbastanza ingombrante, se vogliamo dire così, alla sua carriera sia come appartenente a Jackson 5 sia nei primi dischi, perché poi probabilmente il film si ferma a Bad, se vogliamo, no? E tu che impressione hai avuto nel vedere quel film? Sei rimasta folgorata? Sei rimasta, come dire, indifferente? Che tipo di emozione ti ha dato questo personaggio che risponde al nome di Michael Jackson? Cecilia?
1: Cioè, gli ha dato un'emozione, cioè, non so quale, però tipo un momento nel passato, perché Michael Jackson è stato il re, come lo chiamavano, il re del pop.
0: The King of Pop, esattamente, Cecilia.
1: Sappiamo anche che nel film l'attore che rappresenta Michael Jackson è suo nipote, Jafar Jackson.
0: Esatto, è il figlio della sorella Latoya, se non sbaglio, perché loro erano parecchi. 5-6 sì. Erano sul palco i maschi, poi c'era anche Latoya Jackson, erano parecchi, insomma, diciamo così.
1: Sì.
0: Che erano nati da questo matrimonio di questo padre un po' despota, se vogliamo, con la madre invece che, come al solito, le madri sono sempre molto più pazienti, no? Se vogliamo.
1: Sì, molto.
0: E quindi ti sei appassionata quindi a questo personaggio e hai cominciato a leggere un libro.
1: Sì, un libro.
0: Questa cosa, diciamo così, ti fa onore, perché insomma leggere fa bene,
1: molto.
0: Migliora il lessico, migliora il modo di esprimersi e tutto quanto. Ma soprattutto poi ti sta insegnando qualche cosa su questo personaggio che hai cominciato ad amare veramente. Raccontaci qualche cosa del libro, se vuoi leggerci qualche cosa siamo molto contenti, Cecilia.
1: Allora vi leggerò all'inizio del libro un paragrafo. Ok, allora, inizio. Michael Jackson non è stato uno di quegli artisti che compaiono una volta ogni 10 anni o nell'arco di una generazione o di una vita intera. È stato un personaggio unico e basta. Ebbi la fortuna di conoscerlo quando aveva 9 anni. Già allora c'era lui qualcosa di così avvincente che in tutta onestà ne fui spiazzato. Com'era possibile che quel ragazzino avesse un simile effetto su di me? Ed era così potente che abbandonai su 2 piedi i dubbi che avevo in merito a lavorare con i bambini prodigio e mi lanciai a capofitto nell'impresa di creare un ambiente che potesse formare e ampliare il talento di Michael Jackson e dei suoi fratelli.

0: Ricordiamo Smooth Criminal, in questa edizione rimasterizzata nel 2012, era estratta dal terzo disco solista di Michael Jackson, ovvero Bad, ma il disco più importante della sua produzione è stato, secondo me, il primo, questo è un discorso affettivo, quello più importante è stato effettivamente Thriller, che ha infranto ogni record di vendite, diventando l'album più venduto di tutti i tempi. Ha addirittura rivoluzionato l'industria musicale trasformando il videoclip che andremo ad ascoltare alla fine dell'intervento di Cecilia con la forma d'arte cinematografica mischiata alla musica. Prima non c'era, il video era semplicemente, c'erano le prime televisioni, si chiamano Video Music qui in Italia, per esempio MTV, quella inglese all'epoca, ed era un modo di come dire, veicolare il singolo, il successo, attraverso un video che era realizzato per l'occasione. Invece Thriller di fatto è diventato una sorta di capolavoro, ha chiamato John Landis ha risposto e praticamente ha fatto diventare il video un piccolo film. Quindi anche l'investimento che c'è stato è stato un investimento importante, era un corto, chiamiamolo così, corto. E Cecilia è rimasta particolarmente colpita dalla visione del film, e tant'è ha anche comprato questo libro. Leggiamo un altro pezzettino, Cecilia, che ti ha colpito particolarmente, e poi salutiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici con il video di Michael Jackson, quello lungo, quello bello, che ci piace un sacco sentirlo qui in radio.
1: Allora, leggerò paragrafo seguendo quello prima. Allora, già a quell'età aveva piena consapevolezza di sé, sapeva di essere speciale, sapeva ballare, cantare e recitare come nessun altro, e voleva farlo al meglio. A spronarlo era la sua incredibile voglia di imparare, di superare sempre se stesso, di essere il migliore. Era l'allievo perfetto, studiò i grandi e diventò più grande. Portò sempre più su l'asticella, fino a un'altezza sconfinata. Il suo talento e la sua creatività proiettarono nella stratosfera tanto lui quanto lo spettacolo.

0: far parte, magari del corpo di ballo, non so.
1: Sicuramente in quello della canzone Pirate, perché cioè quella coreografia mi ispira molto, l'ho anche imparata, perché cioè c'era cioè, quella canzone quando la sento, comunque quando pure la provo a ballare, perché dico sono una ballerina. Cioè, mi sento tipo, anche quando la canto, mi sento tipo più forte, come Pitet. Cioè,
0: Ti fa questo effetto, ti dà
1: sì, eh.
0: forza, ti rinforza. È una bellissima cosa questa qui. Tu lo sai che Michael Jackson era un perfezionista, passava ore davanti allo specchio a provare ogni singolo movimento, sì. Era
1: Sì, certo.
0: uno che studiava tantissimo. Che ne pensi del suo passo moonwalking?
1: Allora, quel passo è veramente, cioè, il passo del secolo. Cioè, si fa ancora oggi, visto anche che quando è uscito il film, comunque Michael Jackson è andato, cioè, comunque lo considerano, cioè, lo calcolano più persone. Cioè, ascoltano le canzoni di Michael Jackson più spesso perché comunque è uscito il film. Però
0: Certo.
1: a parte questo, cioè,
0: Se potessi chiedere a Michael Jackson di insegnarti un passo, quale vorresti imparare personalmente da lui? Moonwalk,
1: allora, i moonwalk.
0: eh?
1: Sì.
0: Torniamo lì.
1: Cioè, perché allora io lo so fare, ma proprio lo voglio perfezionare. Come faceva lui? Voglio
0: Era un
1: proprio.
0: perfezionista, abbiamo già detto, giusto?
1: Voglio proprio. Cioè. Tipo. Essere la mini lui, versione femmina.
0: Ok, perfetto. Senti, un'ultima
1: Proprio il
0: cosa
1: mio idolo.
0: per quanto riguarda i suoi videoclip, ormai li saprai praticamente a memoria. Ti sembrano più magici o più avventurosi? Che idea ti danno? Che emozione ti danno questi video?
1: Allora, avventurosi. Avventurosi perché, cioè, comunque anche Smooth Criminal, Beat It, raccontano tutti una storia. Quindi anche i video raccontano una storia e hanno un senso, non come i video di oggi.
0: Va benissimo, sono molto contento. Ti faccio proprio un'ultimissima domanda. Tu lo sai che Michael Jackson era famoso per i suoi guanti brillanti, per le sue giacche, per i suoi costumi di scena molto particolari. E ce n'è uno che magari rappresenta la tua personalità, Cecilia?
1: Il cappello.
0: Il cappello, infatti, ti piace un sacco, è vero, lo possiamo confermare. Cecilia, veramente è stato un piacere stare qui con te in questo pomeriggio. Ti faccio una dedica personale, questa è Beat It, Michael Jackson. Grazie Cecilia, a presto su
1: Presto.
0: queste frequenze.
1: Ciao ciao.

0: In una delle 10 strade più belle del mondo, via dei Coronari al Civico 136, Mercante d'Arte, una galleria di oggetti d'antiquariato, gioielli e bijou. Se non potete arrivarci fisicamente, siamo su Instagram come Mercante d'Arte Roma. Potrete vedere con video giornalieri e live settimanali tutti gli oggetti della galleria e acquistarli ovunque voi siate. Perché facciamo spedizioni in tutto il mondo. Mercante d'Arte, via dei Coronari 136 a Roma e alla pagina Instagram Mercante d'Arte Roma. Tutto attaccato.
1: Vuoi provare il miglior servizio taxi a Roma? Scarica Samarcanda Plus. Try the best taxi service in Rome. Download Samarcanda Plus. Prueba el mejor servicio de taxi en Roma. Baja el app Samarcanda Plus. Essayez le meilleur service de taxi à Rome. Téléchargez Samarcanda.

0: firmata solo Narada, in realtà Narada Michael Walden è stato un grandissimo produttore negli anni 80, Whitney Houston su tutte, ma soprattutto è stato un formidabile batterista e ha prodotto tante cose molto molto belle sia come produttore sia come batterista, ma nella sua carriera ha tirato fuori questo pezzo che secondo me è assolutamente straordinario, trascinante, un perfetto esempio di ponte musicale, un pezzo che separa il mondo del virtuosismo della fusion degli anni 70, di cui lui era un esponente come batterista, a un pop prodotto magistralmente che avrebbe in realtà dominato gli anni 80. Non è solo un pezzo pista da ballo questo Tonight, ma è una composizione curata in ogni dettaglio, basta ascoltare i fiati, per esempio i fiati sono assolutamente straordinari, veramente. Il pomeriggio prosegue, tra un po' abbiamo l'intervento di Stefano Ronconi con Filippo Cassano, che viene dalla provincia di Bari. Noi andiamo avanti ancora con la nostra musica.
1: Ore 20:14.
2: Radio Samarcanda.

Bernard Edwards, un genio del basso assoluto, con Nile Rodgers, 1978, rimasterizzato in questo caso nel 2018, non so se era il primo o il secondo disco, comunque questa è la traccia che apriva l'intero lavoro, ovvero Chic Cheer, un pezzone assoluto.

Eh sì, Paulinho da Costa alle percussioni, c'era anche Steve Lukather alla seconda chitarra, prima chitarra e voce, chiaramente George Benson, il successo del 1981, insomma uno dei tanti che lui ha collezionato a cavallo tra la fine degli anni 70 e gli anni 80.

In versione 12 pollici nel pomeriggio di Samarcanda Digital Network, Stephanie Mills con questa Sweet Sensation. È già giunto ai nostri studi il nostro amico sodale da una vita, Stefano Ronconi, che sta smontando mezzo studio. Lo sentite chiaramente dai rumori di sottofondo che lui giustamente ci propone mentre siamo in onda. 18:32, si va avanti con la musica. Tra un pochino, come già annunciato più volte, abbiamo il collegamento con la provincia di Bari, dove si produce un ottimo primitivo, ovvero Filippo Cassano sarà ai nostri microfoni. Ancora un viaggio nella musica di fine anni 70 con Lou Tom.

0: Luthorn nel pomeriggio di Samarcanda Digital Network. Do il mio ben arrivato anche a Stefano Ronconi. Buonasera Stefano, non stare troppo vicino al microfono che il tuo incedere vocale, ricorda, sta a 3 toni sotto il rutto, per cui diventa un problema anche per il sostenersi del microfono. Dai.
1: Buonasera a tutti, buonasera Riccardo, buonasera ai nostri ascoltatori. Vini e Oli 2.0,
0: versione calda, versione
1: molto
0: 16,
1: calda.
0: 16 luglio,
1: versione caldissima, ma per fortuna, come dire, i nostri amici vignaioli ci supportano anche con questo caldo
0: e stanno sul pezzo, soprattutto in vigna. Chissà come vogliamo fare una domanda anche sul caldo quando
1: questo è un momento, diciamo, di parziale tranquillità, perché poi fra poco partiremo con la vendemmia, e questo però è un periodo ancora che ci si può dedicare alla cantina, alla rete commerciale o ai turisti che passano per la cantina. Ma lo chiediamo direttamente al nostro...
0: Ma a chi lo vogliamo chiedere?
1: Lo chiediamo al nostro ospite, al nostro prestigioso ospite, un amico, un produttore che dovrebbe essere collegato con noi, Filippo Cassano da Gioia del Colle.
0: Buonasera Filippo.
2: Buonasera a tutti, buonasera radioascoltatori.
1: Ciao Filippo. Allora, tu dove sei ora? Sei in cantina o in giro?
2: Sì, sono appena tornato dal Gargano.
1: Ok.
2: E sono andato in cantina, sono andato a vendere un po' del nostro vino.
1: È giusto. Sei in cantina dove oltretutto avrei trovato anche un pochino di riparo da questa calura terribile.
2: Ma no, guarda, stiamo avendo una settimana proprio caldissima, non si respira neanche la notte, a differenza del clima che abbiamo avuto fino a domenica scorsa, che c'erano delle belle escursioni tra notte e giorno.
1: Certo.
2: Quindi la pianta aveva modo di superare lo stress del giorno durante la notte. Ma
1: vabbè,
2: adesso no.
1: È così, qualche giorno di sofferenza. E tu hai già detto di questa escursione termica, e allora diamo qualche, come dire, informazione anche climatica e di, come dire, di contesto, no? Gioia del Colle diciamo è famosa forse più per le mozzarelle, ma nel mio cuore ovviamente per il primitivo, però la zona di Gioia è una murgia, giusto?
2: Sì, è un altopiano.
1: Spiegalo bene a chi ci ascolta che vuol dire murgia.
2: Ma Murgia è proprio un territorio carsico dove c'è l'80% di roccia, pochissimo terreno, quindi parliamo di zone veramente poco coltivabili, con parecchie foreste, parecchi muretti a secco che delimitano le proprietà. Poi man mano che si scende chiaramente si trova,
1: certo,
2: un po' di terra mista alle pietre, e là avvengono le cose più belle, perché le nostre uve, in particolar modo il primitivo, nell'arco dei secoli si è proprio ambientato bene a questo territorio.
1: Sì.
2: Cioè,
1: certo,
2: questo mito di terra rossa minerale e chiaramente la roccia calcarea.
1: La cosa bella è che, diciamo, l'occhio, come dire, superficiale, l'occhio turistico, chi passa per queste zone, che come dicevi tu sono, anche se non si percepisce, sono sopraelevate, partiamo da 400 metri, arriviamo a quanti metri?
2: Fino a 550.
1: Fino a 550, esatto.
2: Con i vigneti di primitivo.
1: Sì. Esatto. E quindi dicevo, quando si passa, diciamo, con occhio superficiale, si vede il marrone, il rosso, il rossiccio della terra. In realtà questo strato superficiale è abbastanza piccolo, e poi c'è tutto questo tavolone, come dicevi tu, di calcare carsico, che in realtà è la vera, come dire, la vera magia del primitivo, no? Di Gioia.
2: In particolar modo del primitivo di Gioia, perché chiaramente si ambienta per l'80% del territorio in queste condizioni. Poi anche noi abbiamo dei terreni importanti, terreni argillosi, limosi, dove la pianta chiaramente là si rilassa, vegeta meglio, produce qualcosina in più.
1: Produce di più, però magari perde acidità.
2: Sì, se quello sì, magari resiste anche di più alla siccità rispetto,
1: certo,
2: ai terreni più calcarei, più argillosi. Devo dire che un po' di irrigazione di soccorso serve sempre con questa stagionalità così calda. La pianta soffre, chiaramente va aiutata, ma non per produrre di più, assolutamente.
1: Per non farla morire, per non farla morire, certo. Anche continuiamo un po' a raccontare proprio, come dire, il vigneto, no? Cioè il vigneto tradizionale, anche nella zona di Gioia l'allevamento più tradizionale è quello da alberello.
2: Lo era, Stefano, lo era.
1: Sì, sì, dicevo tradizionale, appunto.
2: Il tradizionale è sempre stato quello, ci sono rimasti veramente pochi alberelli, diciamo, la maggior parte della superficie adesso è a cordone speronato.
1: Certo.
2: Chiaramente per un discorso di manodopera, perché l'alberello
1: è faticoso.
2: Va curato con le mani, addirittura non entrano neanche i mezzi meccanici.
1: Certo, è faticoso.
2: Le motozappe, è faticoso. Ma più che altro non si trova più la manodopera che possa fare questi lavori, e quindi diciamo stiamo anche noi meccanizzando. Ma guarda, ti posso dire per esperienza, un bel cordone speronato di 20 anni, di già di 15 anni, ti dà dei prodotti.
1: Lavora bene ugualmente, lavora bene uguale.
2: Sì, ti dà dei prodotti paragonabili chiaramente all'alberello.
1: Ottimo, ottimo. Allora parliamo di primitivo, perché di primitivo di Gioia del Colle, e questo io lo dico sempre e lo sottolineo, perché proprio per le caratteristiche che tu raccontavi, quindi questa escursione, questa roccia, questo sottostante calcareo, diciamo che è veramente particolare e anche unico, no? Il primitivo di Gioia obiettivamente è all'assaggio, insomma, da sempre. Questo io lo ricordo e lo ritrovo sempre, diciamo, ha le sue peculiarità, le sue caratteristiche di bevibilità, di eleganza, che con tutto il rispetto in altri territori magari si fatica un po' di più a trovare, no?
2: Ma ti dico la differenza proprio sostanziale tra la nostra zona e altre zone di produzione tipo Manduria, che sono più vicine al mare, sono a altitudini più basse, è proprio questa parte minerale, questa parte di eleganza, di acidità diversa.
1: Esatto.
2: Poi sentiamo un po' di, diciamo, lo speziato, anche dei sentori terziari, si sente la liquirizia, si sentono le erbe officinali della Murgia, è chiaramente legata chiaramente ai frutti rossi, alla mora, al lampone, che è tipico del primitivo. Però diciamo da noi meno frutta, più speziato, ecco, più freschezza, più acidità.
1: Meno potenza, meno frutto e magari un pochino più di freschezza, di beva sicuramente. E sì. Ovviamente raccontiamo proprio in due minuti, no? Siamo partiti, diciamo, dal territorio, siamo partiti dal primitivo. Ovviamente tu sei uno dei non ancora tantissimi produttori di Gioia del Colle, perché quanto siete arrivati? Una quindicina forse?
2: Sì, come produttori forse nell'ultimo anno ci sono state delle entrate di produttori giovani. Siamo molto contenti che i giovani si dedichino,
1: ci servono
2: a questo lavoro, ci servono anche per il proseguo, ma direi che siamo quasi 20, forse qualcosa
1: okay,
2: in più, piccole
1: bene.
2: Cantine, ma veramente una bella scelta, una bella selezione di etichette. Devo dire che il Gioia del Colle viene riconosciuto chiaramente come primitivo, ma la nostra DOC custodisce anche altre denominazioni, tra cui un bianco, un rosato e un rosso DOC che nessuno conosce, e diciamo che io forse sono stato il primo a riprendere un po' da disciplinare questi vini, e li ho messi sul mercato nel 2023, piano piano stiamo facendo conoscere, devo dire molto interessanti.
1: Allora, prima, perdonami, prima di arrivare al 2023, a cui sicuramente poi diciamo un po' di cose, no, volevo dire che oggi, ecco, dicevi che si sono aggiunti piccoli produttori, ragazzi giovani che hanno per fortuna ripreso magari qualche vigna, insomma, a fare vino primitivo di Gioia del Colle. però quando è iniziato in realtà eravate veramente pochi pochi.
2: Sì, eravamo una decina, ma neanche.
1: Ma forse nemmeno, forse nemmeno.
2: Qualcuno più storico di me, come Fatalone, diciamo, però il resto, diciamo, sono nati quasi tutti dopo.
1: Tutti dopo, dopo 2000, no? Diciamo. Esatto. E tu hai iniziato riprendendo una vecchia masseria, riadattando una vecchia masseria e poi facendo una cosa bellissima, forse unica, scavando, diciamo, una cantina in un modo quasi, come dire, quasi primitivo, scusa il gioco di parole, quasi facendo un grande scavo, proprio profondo quanto? 6 metri, 7 metri?
2: Ho fatto uno scavo di 8 metri,
1: 8 metri.
2: Per un taglio alla roccia, e infatti quando si scende giù in cantina, diciamo, ti ritrovi davanti uno spaccato naturale di
1: certo.
2: Quello che è il sottosuolo, quindi vedi proprio quell'essere strato di terra rossa, poi la roccia calcarea,
1: tutti gli strati geologici, tutti gli strati. Ma io ho messo sul post che ho fatto stamattina di presentazione, ho messo proprio la foto della cantina in cui si vede proprio questa stratificazione bellissima, no? Che è proprio, come dire, il catalogo degli strati geologici del territorio. Una grande cantina, perché ormai come dire, gli ettari che porti avanti e le bottiglie cominciano a essere tantine.
2: Sì, diciamo che alla fine una cantina cresce chiaramente se trova i clienti, se trova i consumatori a cui piace il tuo vino. Devo dire che abbiamo avuto diciamo una bella crescita nell'arco degli anni, e con tutto, diciamo, con tutte le difficoltà del periodo legate al vino, devo dire che siamo sempre in crescita, anche minima, però questo chiaramente ti invoglia a portare avanti,
1: certo,
2: il tuo lavoro.
1: Filippo, ricordami la prima annata di Primitivo 17, che anno c'ha in etichetta? Allora,
2: la prima annata è stata la 2005,
1: okay,
2: con pochissime bottiglie, poi piano piano è stato un crescendo. Io ricordo che era un'azienda completamente sconosciuta all'epoca, e questo vino ricavato dagli alberelli non l'avevo ancora messo in bottiglia, e all'epoca ho avuto una visita di un degustatore, un giornalista che lavorava per la Guida Veronelli, parliamo del 2008 questo episodio, dove li fece assaggiare i vini che avevo in bottiglia. Però lui mi disse: dai, facciamoci un giro in cantina, fammi assaggiare dalle cisterne, cantina piccolissima, poche cisterne, fino a quando arrivavamo alla cisterna del Primitivo 17 e del 16, che erano due prodotti di due alberelli differenti, con due tipologie di terra diversi. Il 16 era terra rossa con roccia calcarea, quindi manifestava proprio quello che era l'espressione del nostro territorio. Il 17 invece è un terreno di famiglia, addirittura un vigneto piantato dal mio bisnonno.
1: Meraviglia.
2: Fine 800, estirpato da mio nonno negli anni 1960-65, poi ripiantato, e lo custodisco ancora io, diciamo, da cui faccio,
1: certo,
2: questo 17. Parliamo di terreno argilloso, quindi due vini
1: diversissimi, certo,
2: con età del vigneto uguale più o meno, adesso parliamo di 70-80 anni, non lo so, però con queste caratteristiche terreno diverse che danno chiaramente al vino delle espressioni diverse. È molto interessante questa cosa. E io ricordo che quando assaggiò dalla cisterna questi due vini, lui mi fa: mandami sti campioni alla redazione Veronelli. Dico io: ma chi è Veronelli? All'epoca neanche lo conoscevo. E mando queste bottiglie con un'etichetta scritta a mano, Primitivo Gioia del Colle, ed era l'annata 2005, che io avevo ancora,
1: certo,
2: in cisterna in affinamento, perché non faccio assolutamente legno, ma passo dall'acciaio direttamente alla bottiglia, proprio per preservare,
1: certo,
2: le caratteristiche di questi vini. E quindi ci metto l'etichetta e lì per distinguere le due cisterne ci metto la gradazione alcolica, una era a 16 gradi e una era a 17.
1: È
2: ma
1: così.
2: Me ne dimenticai,
1: certo.
2: Spedito le bottiglie, me ne dimenticai proprio di questa storia. Dopo 3 mesi mi arriva una lettera dalla redazione Veronelli dove dice: venga a ritirare il sole al Teatro delle Grazie a Milano. Ma dico, che cacchio vogliono il sole, no? E poi ho scoperto chiaramente che è stata una cosa di pregio, diciamo che è stato anche un evento che mi ha lanciato.
1: E certo, ti ha fatto conoscere, ti ha fatto conoscere
2: appassionati,
1: certo,
2: di vino, della ristorazione,
1: certo.
2: Importante.
1: Come no.
2: E mi ricordo che andai lì sul palco a prendere questo premio e mi ritrovai con i grandi del vino, stavo a fianco a Biondisanti, ad Angelo Gaia, eravamo in 20 a salire sul palco che avevamo preso questo sole nell'edizione Veronelli 2008.
1: Una bella emozione.
2: Quindi,
1: insomma,
2: azienda completamente
1: sconosciuta subito.
2: E la cosa bella fu anche che, non avendo le etichette mie, erano completamente diverse da quello che lo sono adesso, loro mi fecero chiaramente una recensione, il trafiletto sulla guida, scrivendo primitivo Giro del Colle
1: 17,
2: Polvanera 16 e Polvanera 17,
1: certo.
2: Quindi come tornai, perché avevo già le prime richieste da qualche ristoratore, dai privati, mi creai questa etichetta, cioè, che poi è stata l'etichetta,
1: certo,
2: più semplice al mondo, più...
1: con due numeri, andato... con due numeri e una storia dietro,
2: è una storia dietro, sì. Ma
0: quindi
2: diciamo,
0: Filippo,
2: anche grazie,
0: catapultato nel gota dei migliori produttori in un attimo. Facciamo una cosa, se siete d'accordo, facciamo una piccola pausa musicale, andiamo con il segnale orario e poi andiamo con un classico degli anni 70.
3: Ore 20:14.
4: Radio Samarcanda.

0: Village People, che avrebbero dovuto suonare lo scorso martedì qui a Roma, il concerto è stato annullato perché purtroppo è venuto a mancare il cantante principale, quello per intenderci vestito da poliziotto. Io con i biglietti in tasca sono rimasto veramente veramente male. 18:57, siamo all'interno sempre di Vini e Olli 2.0, Stefano Ronconi e Filippo Cassano dalla provincia di Bari. Stefano,
1: gioia, eccoci. Gioia del Colle. Allora Filippo, abbiamo un po' raccontato del territorio, abbiamo raccontato degli inizi, raccontiamo, come dicevi tu, anche un po' del presente. Diciamo, siamo partiti dal primitivo, due versioni che poi sono diventate tre e adesso forse quattro, giusto?
2: Sì.
1: Però intorno al primitivo, tu, come dicevi, come dire, c'era e ci sarebbe, ci potrà essere, diciamo, poi un'altra serie di vitigni interessanti. Tu parlavi di vitigni bianchi, ma io prima di quelli bianchi, ovviamente ti faccio raccontare, perché poi insomma mi ricordo bene che la gamma di Polvanera insomma è bella ricca. C'è un altro vitigno che forse è il più dimenticato di tutti, l'Aleatico.
2: Sì, certo,
1: vero.
2: L'Aleatico, chiaramente, che è anche, come dire, un'uva, una varietà molto difficile da coltivare, perché diciamo è molto suscettibile all'attacco di oidio, alle temperature fredde durante la notte. Però devo dire, è un'uva molto, molto interessante per le sue caratteristiche. Chiaramente si predispone molto a un prodotto, diciamo, con residui zuccherini, un prodotto dolce da abbinare chiaramente.
1: Perché è un po' aromatico, In realtà ti dico, qui nel Lazio, no, sul lago di Bolsena, c'è una tradizione di aleatico che alcuni produttori hanno ripreso, perché ovviamente quello tradizionale era dolce, come dicevi tu, dolce o liquoroso. Hanno ripreso questa tradizione, però devo dirti che ci sono almeno due o tre produttori, cioè pensa a una produttrice che fa solo aleatico e lo declina in realtà in versioni secche, rosato addirittura, cioè c'è uno che lo fa senza, in versione bianco, quindi un aleatico vinificato in bianco.
2: Interessante.
1: La prossima volta che passi per Roma, magari e ti fermi a cena, magari proviamo a organizzare con uno di questi. Ma non parliamo di aleatico, ma parliamo di Polvanera. Prima dicevi che ti sei ingrandito, però dai soprattutto a chi ci ascolta un po' la dimensione oggi dell'azienda. Quanti ettari?
2: Beh, diciamo, la nostra azienda adesso ha circa 350 ettari, tutti coltivati in biologico e quindi tutti condotti da noi, dalla nostra squadra. Noi siamo in 70 tra cantina, campagna e chiaramente uffici, commercializzazione. Certo. La cosa bella è che sono tutti in bio, quindi abbiamo preso anche delle certificazioni importanti, tipo quella di sostenibilità, perché ci teniamo molto chiaramente all'ambiente, essendo anche bio, tocchiamo il meno possibile i terreni, lavoriamo proprio all'anno, facciamo crescere dell'erba all'interno, poi la cantina è completamente coperta da pannelli solari, da cui ricaviamo chiaramente la nostra energia per mantenere le temperature del vino, certo, per fare le lavorazioni, diciamo che stiamo creando una specie di ciclo naturale, come
1: sostenibile, penso, diciamo, per cui non bruciate risorse esterne, insomma.
2: In campagna si usa solo rame zolfo,
1: certo, essendo biologico, certo,
2: molto naturale, quindi non andiamo dietro le molecole chimiche, dietro le novità, assolutamente. Penso che è meglio perdere del prodotto, farne di meno, anche perché
1: ci vivete, ci respirate quell'aria, bevete quell'acqua, quindi anche per voi, no?
2: Dobbiamo dire che nell'ambito chiaramente di questo sviluppo abbiamo pensato anche al discorso turistico, enoturistico, e quindi abbiamo fatto anche dei bei locali per chiaramente far degustare i nostri vini, per ospitare i nostri clienti finali, diciamo i consumatori, per fargli vivere proprio la realtà, quello che è la nostra realtà. Cioè, abbiamo la cantina immersa nei vigneti.
1: Ne sono, Filippo, ne sono testimone personale, per cui questa era l'ultima cosa che mi lasciavo alla fine, ma hai fatto bene a dirlo. La visita a Cantine Polvanera è una bellissima esperienza, devo dire che l'accoglienza è proprio quella calorosa, ricca e gustosa che ci si aspetta nella zona di insomma nella Puglia barese. I vini sono eccellenti, manco a dirlo. E però parliamo un po' di questi vini, appunto, oltre il Primitivo. Tu accennavi prima, no? Altri vitigni bianchi, per esempio.
2: Le novità, diciamo, abbiamo preso un po' di storia vecchia.

0: piccolo e stretto. E quindi nel disciplinare fatto negli anni 70 avevano inserito anche questi prodotti che devo dire adesso è un po' difficile anche da trovare perché ormai è tutto primitivo, un po' galeatico, moscato. E quindi sono andato a ricavare da alcuni pergoloni vecchi che adesso hanno 50 anni, quindi lavorano meglio degli alberelli, un po' di queste varietà. E ho fatto un bianco come da disciplinare da Trebbiano e Malvasia, molto interessante, molto longevo, strutturato, e un rosato e un rosso da Sangiovese primitivo. Questa è la linea DOC, diciamo l'ultima uscita. Quindi sia il rosato che il rosso c'hanno Sangiovese e primitivo al 50%
1: 50 e
0: più o meno. Devo
1: 50, ottimo.
0: dire, è veramente una bellissima combinazione tra Sangiovese e primitivo.
1: Bene,
0: Non me
1: quindi
0: l'aspettavo tanto.
1: toccherà assaggiarli quanto prima.
0: Certo, vi aspettiamo.
1: Poi fai anche spumanti, spumante metodo classico.
0: Sì, anche il metodo classico, ormai sono un po' tutte le cantine pugliesi, diciamo non manca quasi nessuna cantina, lavorazione molto artigianale, poche bottiglie, perché chiaramente non è il core business
1: Certo.
0: della nostra azienda, e anche là non ho voluto assolutamente usare delle uve internazionali. Abbiamo fatto un rosato prendendo le uve più importanti della Puglia, vabbè, un po' di primitivo perché il primitivo è caratteriale
1: Ci deve
0: con metodo
1: stare.
0: classico, cozza, però poi c'è dell'aglianico, c'è del negro amaro e del nero di Troia, quindi è un uvaggio e chiaramente per ottenere una base e partire con la
1: Certo.
0: rifermentazione. Il prodotto che si trova sul mercato è un 36 o 48 mesi. Mentre con i bianchi ci siamo divertiti con i bianchi della Valle d'Itria, che è a due passi da noi, e quindi abbiamo utilizzato il marchione e il maresco, uve poco conosciute, specialmente il marchione, diciamo che sono stato il primo a riprenderlo da vigneti vecchi e a produrlo. È un'uva neutra, quindi meglio di quella per fare il metodo
1: Certo.
0: classico, con grande acidità, proprio naturale. C'ha
1: Perfetto.
0: circa 10 grammi quando la si
1: Urca. Per
0: raccoglie, mischiandola con un po' di falanghina di bombino bianco.
1: dargli un po' di
0: E questa è la
1: struttura
0: base del nostro metodo.
1: e di frutto, per dargli un po' di sapore, insomma, diciamo. Bello, bellissimo. Ma mi sa che era sempre stato così o l'hai cambiato in corso d'opera?
0: No, all'inizio avevo provato, proprio i primi anni, avevo provato a fare un metodo classico esclusivamente da
1: Da
0: primitivo,
1: primitivo.
0: però usando i racemi, i secondi frutti, e
1: Ok.
0: raccogliendoli acerbi. Anche quella è stata una bellissima esperienza, perché poi abbiamo abbandonato perché la raccolta manuale non la si fa più, si fa
1: Certo,
0: con le macchine, quindi
1: era faticoso.
0: è difficile selezionare prima e seconda, diciamo.
1: Benissimo, benissimo. Oh, lo dico io, oltre a questo. Ovviamente, vista, come dire, la quantità di ettari e la fantasia di Filippo, c'è un'altra quantità abbastanza sterminata, diciamo, di etichette, per cui davvero ce n'è per tutti i gusti, per tutti i palati. E vi rinnovo io stavolta l'invito ad andare a trovare Filippo Cassano nell'azienda Polvanera, Gioia del Colle, se siete in zona, ma anche se siete per esempio a Matera, da Matera a Gioia, quant'è? Mezz'ora, 40 minuti.
0: Mezz'ora di macchina e noi siamo proprio sul percorso che va da Matera alla Valle d'Itria,
1: Esatto,
0: quindi
1: quindi.
0: una bella pausa, specialmente con queste giornate calde,
1: Esattamente.
0: facciamo degustare i vini giù in cantina, belli freschi
1: E con
0: in sultano di
1: l'occasione,
0: macchina.
1: guarda, con l'occasione faccio utilizzo privato di mezzo pubblico. Salutiamo un gruppo di amici che vivono tra Matera e Acquaviva, di cui qualcuno dovrebbe essere all'ascolto. E se non ci ascoltano adesso, ci ascolteranno in podcast. Benissimo. E quindi, Filippo, io, come dire, ti ringrazio molto. Ovviamente, se tu vuoi rinnovare l'invito, fallo perché i nostri ascoltatori, come dire, saranno sicuramente incentivati.
0: Noi vi aspettiamo e vi devo dire, da produttore, la più grande soddisfazione è quella di ospitare i nostri consumatori, chiaramente di quando arrivano in azienda ci rendono

0: ed è anche gioioso,
1: Lo
0: perché
1: credo.
0: alla fine tutto il sacrificio e tutto il lavoro che si fa, l'inventiva che ci si mette in questo mestiere, trova, diciamo, la soddisfazione quando incontri il consumatore, quando il consumatore vede realmente dove
1: Tocca
0: si
1: con
0: trova.
1: mano, certo, tocca con mano e vede come si lavora e come si fanno i vini che poi trova in enoteca o al ristorante. Molto bene, allora rinnovo i ringraziamenti Filippo, grazie davvero, buona estate, speriamo davvero che, come dire, poi tu quando inizi la vendemmia? Già a metà agosto, mi sa.
0: Sì, con qualche base spumante metà agosto, ma il pieno è a settembre.
1: Settembre, benissimo. E allora.
0: Settembre, poi il 15, a metà settembre, poi facciamo la festa della vendemmia, siete tutti invitati, la cantina è aperta per tutti.
1: Ottimo, grazie, grazie ancora, buona serata e speriamo di vederci presto con un calice in mano.
0: Grazie Stefano, ti
1: Grazie a te.

0: Allora, Stefano, ci stiamo per salutando, come si dice qua a Roma.
1: Aspetta,
0: di alzare il microfono, mi sembra una buona idea.
2: Ci stiamo per salutare e intanto io sono davvero molto contento di aver avuto Filippo come ospite, anzi, per dir meglio, come ultimo ospite prima della ripresa
0: post vacanza. Ci prendiamo qualche settimana di vacanza, Stefano, siamo un po' stanchi.
2: Prendiamo qualche giorno
0: questa canicula non ci aiuta.
2: Non ci aiuta e davvero è una bellissima esperienza, insomma, per chi avesse l'opportunità di andare in zona Gioia del Colle a trovare la cantina Polvanera di Filippo Cassano. E quindi grazie a te, grazie ai nostri ascoltatori, Vineoli 2.0 saluta e dà appuntamento alla prossima.
0: A settembre?
2: Sicuramente.
0: Stefano, a che stagione siamo arrivati? Hai fatto due conti?
2: No, ma però siamo fra la 14 e la 15esima, quindi...
0: Giusi, che ne pensi? Hai pazienza?
3: Certo.
2: Bene.
0: Stefano, passa una buona estate, andrei a Pantelleria, peccato non ci saranno le nostre dirette pantesche, ma faremo a settembre un resoconto dettagliato di quelle che saranno le tue incursioni presso i nostri amici produttori a Pantelleria. Ce n'avevamo uno, abbiamo intervistato più volte.
2: Come no.
0: Come si chiamava?
2: Ma ne abbiamo anche più di uno. Salvatore Ferrandes.
0: Ferrandes, esatto. Ce lo riportiamo a settembre, va bene?
2: Assolutamente sì.
0: Trappa una promessa. Stefano, grazie.
2: Grazie
0: Giusi, grazie
2: a
0: Stefano.
2: Tutti. Vineoli 2.0, saluta e a presto.
0: Riccardo Mameli sta ancora qualche istante, per cui continuiamo con la buona musica degli anni 70.

Volete combattere la canicula? Il caldo torrenziale? Il caldo invernale? C'è Samarcanda Digital Network qui per voi a farvi il fresco dell'estate 2026. Grazie davvero da parte di Riccardo Mameli, ci riascoltiamo domani dalle ore 16 alle ore 18 e poi ci sarà il Principe Regal di Samarcanda. Vi lascio con la buona musica, 246 fino alle ore 20 e poi alle ore 20 Italia in Groove con Sly e poi soprattutto Permanent Flebo con nuove cose prodotte dall'archivio di Maurizio Permanent Flebo Savino. Riccardo Mameli vi ringrazio e vi saluta, ci riascoltiamo domani, eh? Fate sempre i bravi. Un pezzo estratto da Caffè del Mar e poi 246 e soprattutto alle 20 Sly con Italia in Groove.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani s'andò in combattimento, non s'andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi s'andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con la musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche di questo genere musicale. Un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata di grandi pezzi in scaletta. Abbiamo i nuovi singoli di Interpol, Nottwist, Long Riders, Dead Cat for Cutie, U2, l'ultimo album dei Placebo, ma il primo brano in programma di una band che noi amiamo moltissimo, una band che ha fatto e fa tuttora la storia della musica rock. Si chiamano Rolling Stones e questo singolo si intitola Jealous Lover.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era modo migliore per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Questi erano i Rolling Stones, il loro nuovo album si intitola Foreign Tongues. Per questa band storica nata nel 62, guidata sempre dal grande Mick Jagger, che abbiamo visto un po' deluso ultimamente dopo l'eliminazione dell'Inghilterra in semifinale. Però tornando alla musica, il nuovo album delle Pietre Rotolanti racchiude collaborazioni leggendarie con artisti come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure e addirittura Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ma ce ne sono molte molte altre. Da segnalare anche un commovente recupero del battito della batteria di Charlie Watts, e giustamente recuperato per questa nuova fatica. Rimanendo in Inghilterra, questa artista è nata nel 1992, si chiama Land Act e questo pezzo l'ha dedicato al suo gatto. Fa parte di una compilation molto particolare, dopo ve ne parlerò. Intanto ascoltiamoci Lola.

Land Act, classe 1993, ha pubblicato ad oggi 3 album. Vi dicevo appunto di questa compilation particolare, Lola è la sua gatta. Il progetto si intitola Pet Sounds, da non confondere ovviamente con il titolo molto simile di un capolavoro degli anni 60 dei Beach Boys. Questo album racconta storie di gatti, esattamente 8, di 6 cani e di una volpe, attraverso 15 grandi band dell'indie pop, un progetto curato dall'etichetta Stepwax, e include altre band come Swansea Sound, Janins, Light Edit, Would Be Goods, Special Friends e gli importantissimi Heavenly, che hanno pubblicato in questo 2026 un album molto interessante. Ma sempre dall'Inghilterra tornano i Bradleys, il pezzo è This Is The Place.

Bradley's This Is The Place dal loro ultimo album In Spite Of Everything, formazione nata addirittura nel 1988, 9 album all'attivo, guidata dal frontman che si chiama Simon Robotham, per un album che contiene anche dei pezzi quasi dance, un pochino più movimentati. Approdiamo negli States, nuovo singolo per gli Slow Pulp, si intitola Not For Nothing, farà parte del loro terzo album che uscirà il 18 settembre per l'etichetta Anti Slow Pulp.

0: brano molto malinconico che parla di una relazione finita e della difficoltà di lasciarsi andare. La voce è quella di Emily Massey, nata a Chicago, per questa band che arriva da Madison. Si chiamano Slow Pulp e hanno pubblicato due album, dicevo prima il terzo uscirà a settembre. Continuiamo ora con il grande ritorno di una band che si chiama Interpol. Loro usciranno ad agosto con il nuovo album. Tra i vari singoli che anticipano il tutto c'è questo che si intitola Iron City.
1: Alone in Central Park when

Paul Banks e la sua formazione, nata a New York nel 1997, si chiamano Interpol. Il nuovo album This Mirror Waits at On uscirà il 28 agosto. Iron City era il titolo di questa bella canzone, con una musica molto avvolgente che conferma un po' lo stile della band, anche se ovviamente in quest'album ci sono anche pezzi decisamente più incalzanti, con ritmi più alti. Quella che arriva ora è una band italiana, arriva dalla Laguna di Venezia, si chiamano Crimea, e questo pezzo, che ben ci sta dopo gli Interpol, si intitola Strange Things. Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Una voce un po' alla Brian Ferry per quanto riguarda questo duo che arriva dalla Laguna di Venezia. Sono Nick Solo e Alice Taylor. Hanno pubblicato quest'album Are You Human, che ovviamente è un'ondata di dark wave e di sintetizzatori anni 80. Veramente un album sorprendente e assolutamente molto molto piacevole. Continuiamo con i Placebo, che hanno ripubblicato il loro primo album e soprattutto risuonato in una nuova versione. Il lavoro si intitola Placebo Recreated, perché Placebo era il nome anche del loro primo lavoro. Drowning by Numbers, la canzone Brian Molko e la sua band qui a Rock Wave.

Un grande aggiornamento sonoro per il primo album dei Placebo, decisamente più accattivante questa nuova versione targata 21esimo secolo. Per questo pezzo che si intitola Drowning by Numbers, è il momento ora di una canzone molto molto breve, dura 64 secondi. Loro si chiamano Kind Deals, progetto diviso tra varie parti del mondo, ma soprattutto tra l'Australia e la Svizzera. Questa idea è nata a Perth e proprio a Perth hanno deciso di dedicare questa canzone. I love Perth, The Kind Deals.

Beh, si chiama Maddy Diaz, è una cantautrice classe 1986, arriva da Los Angeles e ha pubblicato recentemente un album dal titolo Fatal Optimist, che uscirà ad ottobre con una versione espansa con 4 pezzi in più, tra cui questo brano dal titolo This Is How a Woman Lives. Dicevo, 4 brani in versione unplugged, quindi spogliati della loro veste più elettrica, però arricchiti da collaborazioni importanti, Lucy Dacus, August Pointer, ma ce ne sono molti molti altri che aiutano questa bravissima cantautrice. Long Riders invece è una band storica della musica americana, sono nati nel 1981 e sono sempre guidati da Sid Griffin. Eignun Hymns è il loro ultimo album, che contiene anche quest'ottima World Without Fear.

Progetto Indie Folk, nato a Seattle nel 2003, hanno pubblicato ad oggi 7 album. Il prossimo uscirà a settembre, si intitolerà Strange Horses. Il pezzo era In the Air, Down Pilot qui a Rock Wave, ma ora da Norimberga torna un duo che fa questa musica sognante e di grandi atmosfere. Si chiamano Nick and June.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Nick and June, atmosfere cinematografiche, armonie notturne per questo duo di Norimberga. Si chiamano Nick Wolf e Susie Lou Craft. Hanno avviato questo progetto nel 2011. Il pezzo ha un titolo chilometrico, You Are The Voice That's Hunting My Soul For A Show. Quella che segue invece è una band nuovissima, si chiamano Starter Car. Il primo album uscirà a fine agosto, intanto c'è un singolo che si intitola Kicking.

Certo che il violino dà sempre una nota magica ad una canzone. Questi si chiamano Starter Car Kicking, era il titolo di questa canzone. Sono curioso di ascoltare il primo album di questo progetto indie country che arriva dai dintorni di Londra, guidato da Oisin Barnett, il loro frontman. Questi invece si chiamano Dead Cat for Cutie, il brano Full of Stars.

Full of Stars, pieno di stelle per i Dead Cat for Cutie. Sono delle intense riflessioni sul recente divorzio del frontman di questa formazione, ovvero Ben Gibbard, che guida il gruppo dal 1987. Loro arrivano da Washington, hanno una carriera decisamente importante, molto luminosa, fatta di 10 album, tutti molto interessanti. Questo mi piace in modo particolare, forse anche per il fatto che sono tornati a un'etichetta che ha una certa autonomia come la Anti Records. Intanto dal Canada state ascoltando i Metric.

Erano i Metric con Moral Compass dal loro ultimo album Romanticize the Dive, uscito ad aprile, che stiamo ancora ascoltando qui a Rock Wave. Per questa formazione nata a Toronto nel 1998, guidato dalla frontwoman Emily Hines, hanno all'attivo una decina d'album più questo, che conferma un po' le caratteristiche di questa band: alcuni pezzi melodici, altri decisamente più ritmati e quasi ballabili. Voltiamo pagina e arriva una cantautrice americana, si chiama Lucky Black, questo è il nome d'arte, il vero nome è Emma Gerson. Arriva da San Francisco, anche se poi è nata a New York nel 1994, e dal suo ultimo album Made It ci fa ascoltare Burning String. Lucky Black.

non c'era bisogno di presentarli, sono tornati un po' al loro sound tipico, U2 con Street of Dreams, in attesa del nuovo album in studio, il cui titolo non è ancora stato annunciato. C'è questo singolo molto bello, prodotto da Jackknife Lee, che ripropone un po' il classico sound di questa formazione irlandese, che celebra il 50° anniversario della propria fondazione. Ma rimanendo in Irlanda, c'è una band che forse ne ha preso un po' l'eredità, anche se non ha avuto un consenso così ampio come la band di Bono, ma sono piuttosto famosi anche loro. Si chiamano Fountains DC e questo è un pezzo inedito che fa parte della compilation benefica Help 2. Si intitola Black Boys of Mopeds, Fountains DC.

Fontaine's DC con Black Boys in Mopeds, da questo progetto Help 2 che raccoglie proventi a favore di War Child, che segue la precedente iniziativa di tanti anni fa curata a suo tempo dal grande Brian Eno. Arriva ora una band indie pop di Minneapolis, del Minnesota. Sono nati nel 2008 e sono guidati da Eli Hansen. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, il prossimo uscirà il 14 agosto. Il pezzo si intitola Never Never Again. Loro sono i Real Numbers.

un'esplosione di chitarre jungle pop per questo pezzo dei Real Numbers, formazione guidata da Eli Hansen da Minneapolis. Il pezzo si intitolava Never Never Again dal loro album che uscirà ad agosto, il terzo di questa formazione. Un pezzo malinconico e anche tutto sommato piuttosto orecchiabile. Continuiamo con i Nothing, rimanendo sempre negli States. Loro sono guidati da Dominic Palermo, di chiare origini italiane. Arrivano da Philadelphia. Il pezzo si chiama Nerve Scales. Nothing, qui a Rock Wave.

come vi ho detto già nelle puntate precedenti, questa è una band dai due volti, cioè quella melodica, quella distorta, un po' shoegaze, magari atmosfere presenti in altri brani contenuti in quest'album che si chiama A Short History of Decay, che è l'ultimo lavoro dei Nothing, formazione statunitense nata a Philadelphia nel 2010. Sono questi suoni molto ipnotici e notturni e molte meno distorsioni rispetto al passato, ma ora arriva una voce folk, una cantautrice molto brava che si chiama Eleanor Moss, da Londra, un pezzo dedicato che si intitola Again My Love. Okay.

La voce avvolgente di Eleanor Moss con Again My Love dal suo ultimo album dal titolo The Knife, The Needle, che uscirà però ad agosto. Questa è un'anticipazione, uno dei vari singoli e video. Ancora un'altra voce decisamente sottile ma sempre profonda. Si chiamano Nightwish.

band in attività da tanti anni, si chiamano Nottowist, sono tedeschi ed è una formazione che è nata per volontà dei due fratelli Acker, anche se ora nel gruppo è rimasto solamente Marcus, che è il frontman e la voce di questa formazione, che alterna questi microsuoni, queste sperimentazioni con cose un pochino più elettroniche. Il pezzo si intitolava How the Story Ends dall'album News from Planet Zombie, l'ultimo album dei Nottowist. Arriva ora una band americana, gruppo che ha esordito in questo 2026 con un album dal titolo Gold Star. Si chiamano The Softs, arrivano da Los Angeles e il pezzo si intitola House.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Erano The Softs con House, questa band che ha un sound che mescola emo, bluegrass, country, alcune distorsioni. Il tutto è stato un po' affinato dopo l'interesse dell'etichetta importantissima Road Trade, che ha curato il debutto discografico. Vi lascio in compagnia di un inedito dei Green Day. Il pezzo fa parte della colonna sonora originale del film Nimrods, che non è un documentario biografico su di loro, ma è la storia ispirata ai veri esordi dei Green Day. E la band infatti compare anche all'interno della pellicola. In pratica è una commedia che segue tre adolescenti di una band emergente che si mettono in viaggio da Kansas City a Los Angeles dopo essere stati convinti da uno scherzo telefonico di dover aprire il concerto dei Green Day, concerto di Capodanno. Sono assolutamente curioso di andare poi a vedere questa pellicola. Con i Green Day termina questa trasmissione. Io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

partito. Sor commissario, mi conoscete? Confessa allora, tu l'hai colpito. Non mi costringere a farti del male. Tu sai benissimo

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Pigliamo una Palestina. O gli riesce di farla finire? C'è un ragazzo di 20 anni che ha un'acqua per lavarsi e quell'altro l'ha da buttare via. Dice che diventava Hanni. E noi che si diventa quando sarà partigiani come lui? Voglio dire, un mondo che non riesce a capire che se non tu levi l'ingiustizia, le guerre le si moltiplicheranno tra di loro perché sono quelle che le producono. Se non tu non riesci a capire questo, bisogna vincere chi ha capito.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
3: Parla Londra.
4: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
5: Qui è sempre la Bialice.
6: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
7: Unione Radiofonica Italiana.
8: Radio Mario. Estación Nacional.
9: Radio Romania Internacional.
10: Esta es Radio Habana.
11: Something curious about this broadcast.
12: Keep the frequency clear.
13: La radio non parla d'altro.
14: Radio Pirata.
15: Contare, camminare insieme lo so fare.
16: Radio 100 passi.
17: Radio Pirata, la radio nella radio.
18: Radio 100 passi.
19: E anche questa settimana ci aspetta un bel viaggio tra le onde dei mari e le onde della radio. Come al solito, la stiva è stracolma di bauli pieni di pergamene, con storie e racconti. Sistemate quindi le cuffiette, le antenne, come sempre, e prepariamoci a solcare nuovi tragitti. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Insomma, questa storiella ormai dovreste conoscerla a memoria. A Cuba quest'oggi ci andiamo con la battaglia ai media perversi. Addio a Radio CBS News e una famiglia antifascista in un podcast. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica in collegamento dalla redazione di Radio Londra Marsala in contatto con il mondo. Dalla Cambusa sale invece la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula che oggi è dedicato a Ghostbusters con un incredibile tuffo negli anni Ottanta. E nel cameo di Anna ascolteremo, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista George Onslow. Per quanto riguarda invece la nostra musica, ci porterà tra onde marine psichedeliche, festose, granitiche e anche folk, con Cream, Juan Carlos Alfonso, Led Zeppelin, Van Morrison e Lucio Dalla. Cominciamo con i Cream.

Anche oggi, come d'abitudine, facciamo tappa in quel luogo magico dove la radio non è semplicemente un elettrodomestico, ma è il vero e proprio battito cardiaco di un intero popolo, la nostra amata Cuba. Quando si pensa all'isola, la mente viaggia subito verso le spiagge, verso la musica, verso le auto d'epoca, anche se intaccate dal momento difficile creato dall'infinito e bastardo bloqueo. Ma la vera anima profonda di Cuba viaggia sulle frequenze della radio. Un ecosistema radiofonico vibrante, caloroso e indissolubilmente legato alla vita di ogni giorno, formato da 100 radio di cui vi ho ampiamente parlato. Per capire l'entusiasmo che si respira ancora oggi, dobbiamo ricordare che Cuba è stata una delle pioniere assolute della radiofonia in America Latina da oltre un secolo. Le onde cubane infatti superano ogni barriera geografica e sociale, unendo le persone attraverso la voce. Dalle grandi emittenti nazionali fino alle piccole antenne comunitarie, la radio a Cuba è ovunque, nei campi, nelle cucine, per strada, sfidando blackout e enormi difficoltà. La radio trasmette calore umano, cultura e un senso di comunità imbattibile che nessun algoritmo digitale potrà mai replicare, ed è per questo che mi ha colpito la radio cubana. Ma veniamo all'attualità più preoccupante e scottante. Come si può difendere questa straordinaria realtà in un mondo dell'informazione che sta diventando sempre più aggressivo? Ce ne accorgiamo anche nel nostro piccolo sui social, perché oggi la manipolazione ha cambiato volto, come evidenziato in una recente e profonda riflessione pubblicata sul portal della radio cubana, radiocubana.cu. Ci troviamo di fronte a dei veri e propri medios perversos, ovvero media perversi, utilizzati dalle grandi egemonie globali. Ne scrive in un articolo in maniera impeccabile Silvio José Blanco Hernández. Non parliamo più solo di semplici notizie false, ma di qualcosa di molto più profondo e pericoloso che si chiama guerra cognitiva, che comprende strategie mirate ad intervenire direttamente nelle menti delle persone, capovolgendo la realtà e anestetizzando le coscienze per mantenere forme di sfruttamento economico. E tra i primi campanelli d'allarme ecco l'intelligenza artificiale e soprattutto il suo uso distorto, strumenti tecnologici straordinari che invece di essere usati per il bene comune vengono trasformati in armi di disinformazione di massa per dominare e destabilizzare i popoli più poveri. Campagne orchestrate che cercano non solo di manipolare l'opinione pubblica, ma persino di far accettare e ringraziare per quel sistema di sfruttamento. E ieri, come oggi, la radio si trasforma in uno scudo insostituibile. Per i giornalisti cubani la sfida attuale è gigantesca e si sposa perfettamente con le parole storiche del leader Fidel Castro, che ricordava come la verità ai nostri tempi navighi spesso in mari tempestosi, minacciata da immensi colossi economici e militari. Ma Cuba non si limita a subire, si organizza e risponde sul campo. Ed è un esempio straordinario di questa resistenza attiva che ci arriva dalla provincia di Camagüey, come riportato sul sito ufficiale di Radio Cadena Agramonte. I professionisti della comunicazione si riuniscono periodicamente nella giornata provinciale della comunicazione sociale. Un appuntamento che è una vera e propria officina di difesa mediatica. E qui troviamo la legge come bussola, infatti al centro dei dibattiti c'è l'applicazione della storica legge 162 della comunicazione sociale, uno strumento normativo fondamentale per fare ordine nel caos informativo. Inoltre, in questa occasione, gli operatori radio e i giornalisti si coordinano per studiare manuali di gestione della comunicazione durante le emergenze e i flussi di fake news. Quindi, decisamente un appuntamento molto importante per questo altrettanto importante tema. Ma restiamo a Cuba, questa volta per i 100 anni con Fidel, in occasione del 100° anniversario di nascita del grande leader cubano, nato il 13 agosto 1926 a Biran. L'8 maggio 1959 Fidel tiene un discorso durante la cerimonia di ricevimento che gli abitanti della città dell'Havana gli fecero al suo ritorno nel paese dopo il viaggio negli Stati Uniti d'America, Canada, Argentina, Brasile e Uruguay. Non era un viaggio all'estero, era una necessità, disse. Siamo andati a portare il messaggio della nostra rivoluzione a tutti i popoli del continente americano. Andavamo ad incontrare altri popoli, a parlare con altri popoli, a fare in altre parti del continente ciò che facciamo qui, parlare al popolo. Smascherare gli ideali della nostra rivoluzione, gli scopi che la animano e conquistare i cuori degli altri popoli alla nostra causa.
La nostra rivoluzione, continuò Fidel, è un evento storico che non interessa solo i cubani, ma anche altri popoli. Come vera rivoluzione ha suscitato l'interesse dei popoli di tutto il continente. L'8 maggio del 1961 invece Fidel intervenne alla chiusura della riunione del Comitato Esecutivo dell'Unione Internazionale degli Studenti tenutasi al Campidoglio Nazionale a La Habana. Nel suo intervento evidenzia il valore della solidarietà tra i popoli. Il mondo è stato solidale con Cuba, disse, ed è per questo che Cuba si sente sempre più solidale con tutti i popoli del mondo ogni giorno.

E a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio, facciamo una tappa oltreoceano, ma senza retorica e senza i soliti toni trionfalistici a cui ci hanno abituato i media americani. Del resto lo sapete benissimo come la penso. Parliamo della fine di un'era. Il 22 maggio 2026, nel silenzio quasi generale dei grandi media generalisti, ha chiuso definitivamente i battenti la CBS News Radio. Per chi non mastica la storia dei media statunitensi, questo nome potrebbe non dire molto, anche se quelle tre lettere, di solito associate alla televisione, specie nei film, si sono fatte vedere molte, molte volte. Si tratta di una macchina informativa che ha trasmesso ininterrottamente per 99 anni. Quasi un secolo di trasmissioni con 700 stazioni radio collegate in tutti gli Stati Uniti, che da un giorno all'altro hanno dovuto spegnere i microfoni della loro fonte principale. La versione ufficiale, quella aziendale, parla di logiche di mercato. La casa madre ha tagliato i fondi, ha licenziato il personale e ha deciso che la radio vecchio stile non rende più abbastanza. Ma se scaviamo un po' sotto la superficie, la fine di CBS News Radio è lo specchio perfetto di come l'informazione americana sia oggi profondamente in crisi, stritolata tra i debiti delle multinazionali e una polarizzazione politica che sta distruggendo ogni briciolo di credibilità residua. Come sempre facciamo, serve un salto indietro nel tempo per cercare di capire meglio alcune cose. La radio americana non è nata come servizio pubblico sul modello della nostra Rai o della BBC inglese, è nata commerciale e, per carità, non c'è nulla di male. Fin dagli anni 20 l'unico obiettivo era vendere spazi pubblicitari e per farlo serviva un pubblico fedele. Quindi la CBS ci provò durante la Seconda Guerra Mondiale con giornalisti come Edward Morrow. Era l'epoca in cui la radio raccontava i bombardamenti di Londra in diretta, portando la guerra nei salotti americani. Era un giornalismo forte, sicuramente influente, ma anche costruito quel mito dell'oggettività e anche della superiorità informativa americana a cui abbiamo creduto per decenni. Un mito che, a guardarlo bene, oggi mostra tutte le sue crepe. Oggi quella magia infatti è finita. Negli ultimi anni la CBS è finita nel mirino di tutti. Donald Trump, ad esempio, l'ha ripetutamente attaccata definendola una fabbrica di fake news e minacciando ritorsioni legali. Dall'altra parte, l'ala più progressista ha accusato i vertici della rete di essersi sottomessi al potere politico pur di salvare i propri profitti, tagliando persino programmi storici della TV come il Late Show di Stephen Colbert. In questo fuoco incrociato, la radio è stata la prima a cadere. Il pubblico infatti si è spostato sui podcast, sulle piattaforme digitali o sui canali d'opinione ultra schierati, dove spesso non si cerca la notizia, ma solo la conferma dei propri pregiudizi. La chiusura di CBS News Radio, quindi, non è un romantico fallimento di una tecnologia superata dal progresso, ma probabilmente è il risultato di un modello editoriale cinico. Quando non si riesce più a monetizzare, a compiacere la politica del momento, semplicemente si chiudono i rubinetti. Finisce così un pezzo di storia del Novecento. Non c'è molto da celebrare, ma c'è molto da riflettere su dove stia andando soprattutto l'informazione globale.

Un'altra tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, una tappa che ci porta nell'Emilia-Romagna di molti anni fa, parlando di Zoan De Filiteri, voce di un sopravvissuto, uno stupendo podcast pubblicato il 24 aprile 2025. Non è nuovo certamente, ma le cose interessanti, lo sapete, non hanno data di scadenza. Nonno di Mattia Martini, il giornalista del TG Rai dell'Emilia Romagna che ha realizzato questo podcast su Rai Play Sound. Giovanni Filiteri, detto Svan, semplicemente il suo nome in romagnolo, viveva a Massa Lombarda nella campagna Ravennate. Dopo l'8 settembre 1943 prova a fare il partigiano e viene poi costretto ad arruolarsi nell'esercito di Salò. Fa il soldato a Pesaro e si spara su un piede per non combattere. Viene quindi incarcerato a Forlì e spedito per punizione in un lager in Germania. Lavora prima in una fabbrica, poi spala le macerie nelle città bombardate. Fatica, freddo e fame sono costanti. Rischia diverse volte di morire, ma riesce a sopravvivere e a tornare a casa. Il filo conduttore del podcast è la sua testimonianza. La cosa particolare e molto bella è che è registrata una ventina d'anni fa su una videocassetta ritrovata quasi per caso. Assieme alla voce di Svan ci sono interviste della sua unica sorella ancora in vita ed esperti e storici per raccontare anche la storia di altri membri della famiglia. Una famiglia antifascista, quella dei Filiteri e del paese di Massa Lombarda. Nel podcast, tra l'altro, ci sono anche degli accenni alla storia di Massa Lombarda, dove negli anni 20 e 30 nasce la frutticoltura industriale, e della famiglia Filiteri, cognome unico in Italia, una famiglia notoriamente, come già detto, antifascista. Zvan in questo podcast ci racconta come si nascose nella soffitta dei nonni materni per settimane. I fascisti minacciarono anche i genitori e viene mandato dunque a Pesaro a fare il militare. Sta di vedetta, poi la guerra si avvicina. Zvan decide di spararsi su un piede, simulando un incidente, ma i suoi superiori capiscono che ha fatto apposta e riceve così quasi per punizione delle cure sommarie. Poi viene imprigionato nel carcere di Forlì con detenuti politici, renitenti alla leva e simili. Si mangia pochissimo, si sta sempre in cella e ogni tanto alcuni detenuti scelti a caso vengono fucilati per rappresaglia. Per l'uccisione del fascista chiamato Cattiveria viene catturato e impiccato il famoso partigiano Napoleone, cugino di secondo grado di Svan, e ai suoi piedi ci sono altri 10 cadaveri, altri prigionieri prelevati dal carcere di Ravenna e trucidati. Questo per raccontarvi solo piccoli stralci di quello che potrete sentire nel podcast. Per capire e per ricordare la violenza e appunto la cattiveria dei fascisti, al giorno d'oggi sempre coperta in malo modo da storie raccontate male, e con la sempre presente volontà di denigrare e raccontare in modo distorto chi si è opposto al regime e ai tedeschi, anche al costo della vita. Storie di persone che si sono unite con quel poco che avevano, ma ricche di dignità e con l'obiettivo comune di combattere quel mostro. Svan dei Filiteri, voce di un sopravvissuto. Questo il titolo del podcast che vi invito ad ascoltare su Rai Play Sound, sia da app che dal sito raiplaysound.it.

0: Into the Mystic, qualcosa di magico e di mistico che ci ha portato tra le onde di Van Morrison qui su Radio Pirata, la radio nella radio. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui canali Spreaker e Spotify. Con noi, con la rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Benvenuti a bordo.
1: Ciao a Gabriel Barbi e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Oggi siamo sempre a Bologna e parliamo di un mostro sacro della musica italiana che purtroppo recentemente ci ha lasciato e non per niente al Festival di Sanremo hanno deciso di dedicargli un premio, ovvero Lucio Dalla. È un premio importantissimo, ma perché parlare di Lucio Dalla? Diciamo che mi viene per la pelle d'oca questa canzone, perché c'è una canzone di Lucio Dalla basterebbe per parlarne per 365 giorni l'anno, ovvero Caro amico ti scrivo.
2: Caro amico ti scrivo, insomma, una canzone
1: l'anno
2: molto...
1: che verrà, ovviamente.
2: Parliamo dell'anno che verrà, è una canzone molto profonda. C'ha tanti significati di cui si può parlare da un punto di vista della salute mentale. Intanto lo dice la frase stessa, appunto, caro amico ti scrivo, perché ovviamente così mi distraggo un po', no? Come a dire, come è importante appunto avere la possibilità di sfogarsi, la possibilità di avere un appoggio nei momenti bui, e sappiamo, come abbiamo sempre detto, come è importante a livello di salute mentale questo. Poi c'ha altri spunti di salute mentale. L'anno che verrà, insomma, uno c'ha tutte quelle speranze, cambia questo, quell'altro, e poi dice la vera novità, poi dice solo questa la novità, tra un anno passerà. E questa è la novità, cioè, come a dire che poi è un anno come un altro e ogni volta c'è la routine, no? Il discorso di ricominciare da capo, e ogni volta si ricomincia, e quindi è pure un aspetto un po' critico e negativo, però c'è molto di salute mentale.
1: Hai detto bene, c'è pure un aspetto un po' critico e un po' negativo, perché ricordiamoci che per 4, quasi 5 anni abbiamo cantato durante il Covid e pensavamo che l'anno successivo sarebbe stato un anno migliore. E invece, come dice la fine, l'anno attuale che passerà all'insegna delle malattie, del Covid, della depressione, di tanti casi di servizi psichiatrici, di tanta salute mentale purtroppo in quegli anni. Quindi non si può parlare dell'anno che verrà senza fare un cenno al periodo del Covid e alle conseguenze che ha avuto.
2: Sì, molte, anche perché, come dici tu, Covid o non Covid, poi la speranza, tanto tutte le crisi da un punto di vista psicologico e di salute mentale a cui gli esperti nel settore, a nostro parere, a mio parere, hanno guardato sì l'aspetto sanitario, l'aspetto medico, ma nessuno ha calcolato le persone in quanto tale, di quanto poteva far male e creare disagi psicologici anche soprattutto tra i giovani da un punto di vista di non poter avere più rapporti o addirittura di una mancanza di socialità soprattutto tra i giovani o dai bambini, non essere bambini, eccetera eccetera. E poi pure perché quella speranza che uno ha in un anno migliore, poi ci si accorge che l'anno non è migliore, fa proprio male alla salute mentale, perché ci si arriva a un punto tale che ti illudi un anno, ti illudi due anni, ti illudi tre anni, arrivi a un punto che sì, non ti illudi più, però sei rassegnato, e quella rassegnazione ti fa vivere male, cioè ormai non c'è più speranza, non c'è più stimolo di vivere, non c'è più voglia di rialzarti dopo un ostacolo, e quindi pesa molto, perché poi tutto questo ti porta facilmente, ma soprattutto se parliamo di personalità non tanto forti o fragili, ma a volte anche con personalità più forti, non è facile non cadere in tranelli, in disturbi psicologici più o meno gravi.
1: Ma diciamo in questi ultimi secondi che Lucio Dalla, che tra l'altro ha fatto anche parte in certo senso di un bellissimo film di Carlo Verdone, che era Borralco, se non sbaglio, a parte questo, che tra l'altro anche in quel film c'era un altro musicista che era nei dintorni di Bologna, che era un stadio, ma non voglio parlare di stadio, ma continuiamo a parlare di Lucio Dalla. Ovvero, guarda sempre avanti, Lucio Dalla, sempre avanti. Infatti ha fatto una canzone bellissima che si chiama Futura.
2: Futura ovviamente parla di speranza in questo caso. Futura, futura si parla di una bambina che metaforicamente è futura, perché futura, cioè il mondo che verrà, quindi è come se la nascita di qualcuno fa ricominciare da capo, è una rinascita, è un mondo nuovo, è una speranza, è una vita nuova, e quindi come se si ricominciasse e si sperasse in un futuro migliore. Con questo vi salutiamo.
3: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

0: E ancora grazie ad Anita e Daniel, e ricordo come sempre gli approfondimenti sui loro canali di Spreaker e di Spotify del podcast Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento qui su Radio Pirata, la radio nella radio, con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire Topos in fabula con Luca e poi la conclusione con la musica classica del cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine, come sempre, per i saluti, i ringraziamenti e i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti a In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Bene, cari amici, oggi vi voglio parlare di una radio che trasmette musica jazz, che trasmette dagli Stati Uniti d'America. Questa stazione radio me l'ha segnalato il Dix Roberto Pavanello di Vercelli, nostro ascoltatore che salutiamo da questi microfoni. Bene, allora la radio si chiama KUVO Jazz ed è ricevibile in internet molto bene e ascolterete molta bella musica jazz proveniente dagli Stati Uniti d'America. Cari amici, vorrei adesso salutare alcuni amici che ci hanno scritto, come Roberto Pavanello di Vercelli, Christian Gibaud dalla Francia, il nostro caro amico Carmelo di Belluno, la nostra amica Rita Fragò di Budapest, e il nostro carissimo amico Rolando e il nostro carissimo amico Adrian Mikalev da Malta. Cari amici, per oggi è tutto. Chi desidera informazioni su radioascolto scriva a me, Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11, lotto 27, 91025 Marsala TP, Italia.

0: Radio Pirata, la radio nella radio.
1: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Oggi puntata nostalgica per chi come me ha vissuto gli anni 80 da ragazza. La settimana scorsa ho parlato degli anni 90, 2000, questa settimana degli anni 80, la settimana prossima chissà di cosa parlo. Oggi parliamo invece di Ghostbusters, ma prima, come sempre, sigla.

0: c'è una domanda semplice, quasi stupida, che però contiene tutto.
1: Quello che voglio dire è che qualche volta, se piove merda e qualcuno deve metterci un ombrello, e chi chiamerai?
2: Silenzio!
0: E no, non è solo uno slogan, è una dichiarazione di intenti, perché Ghostbusters non è davvero un film sui fantasmi, è un film su cosa facciamo quando qualcosa non dovrebbe esistere, ma esiste lo stesso. All'inizio succede una cosa molto classica, pare qualcosa di inspiegabile: biblioteca, silenzio, presenza, manifestazione, terrore. E poi arrivano loro, non sacerdoti, non scienziati nel senso classico e non sicuramente eroi.
1: Alice, ora le farò un paio di domande di rito, d'accordo? Lei o qualche membro della sua famiglia ha mai avuto diagnosi di schizofrenia o di infermità mentale?
3: Mio zio credeva di essere San Giuseppe.
1: Io ci metterei un bel sì. Abitualmente usa droghe, stimolanti, alcol?
3: No!
1: No, no, era per chiedere. E lei, Alice, è mestruata al momento?
0: In pratica tre tizi che davanti a un'entità ultraterrena fanno una scelta molto precisa. E se ci facessimo pagare? Qui nasce il topos, il passaggio è quasi impercettibile, ma è tutto da mistero a servizio. I fantasmi smettono di essere un problema metafisico e diventano una chiamata di lavoro.
4: Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte?
5: Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta?
4: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi?
6: Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti.
7: Yacchiappa Fantasmi.
6: 24 ore su 24 per soddisfare le vostre esigenze di eliminazione del soprannaturale.
7: Siamo pronti a credere.

0: credere in voi.
1: E c'è qualcosa di profondamente umano in questo. Non capire qualcosa è destabilizzante, ma se riesci a dargli un nome, un prezzo, un orario di intervento, allora smette di essere caos e diventa gestione.
2: 24 ore al giorno, festivi non esclusi. Il lavoro non ci spaventa, il conto non vi spaventa.
3: È solo una nebbia o anche le braccia e le gambe?
1: E poi c'è la faccenda dei flussi.
4: Una cosa molto importante ho scordato di dirti.
5: Quale?
4: Mai incrociare i flussi.
5: Perché?
4: Sarebbe male.
5: Faccio sempre confusione tra il bene e il male. Che intendi per male?
4: Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente e ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce.
6: Inversione protonica totale.
5: E quello è male. Ok, è un importante ragguaglio. Grazie, Igor.
1: Questo discorso è perfetto perché sembra tecnico, quasi scientifico, ma sotto è puro istinto umano travestito da regola. Non sappiamo davvero cosa stiamo facendo, ma abbiamo creato delle procedure. E le procedure ci rassicurano. Il punto non è che funzionino sempre, il punto è che ci fanno sentire il controllo. È un'illusione elegante, un po' come tutto il sistema dei Ghostbusters, strumenti avanzati, protocolli, gerarchie per gestire qualcosa che in fondo resta incomprensibile. E se il film ti stesse dicendo una cosa molto semplice, cioè i fantasmi non sono invasori, sono resti, qualcosa che non è andato via, emozioni non chiuse, eventi non risolti, tracce che resistono. Allora i Ghostbusters cosa sono? Non cacciatori, sono spazzini dell'invisibile, ripuliscono, contengono, archiviano, non risolvono davvero il problema, lo spostano. Ma andiamo con la prima pausa musicale.

0: e non potevo non metterla, Ghostbusters, super classicone di Ray Parker Jr., una delle colonne sonore più riconoscibili, credo, della storia della musica e anche del cinema. E ci stanno un paio di curiosità. L'idea del celebre Who You Gonna Call Ghostbusters nasce da una scelta molto concreta, cioè il regista Ivan Reitman voleva che il titolo del film fosse chiaramente presente nel testo. Ray Parker Jr. trasformò questo vincolo in una delle call and response più riconoscibili della storia della musica pop. Molti notarono una forte somiglianza tra Ghostbusters e I Want a New Drug di Huey Lewis. Non ve la metto, ma andate ad ascoltarla. Huey Lewis fece causa sostenendo che il groove fosse troppo simile. La disputa si concluse con un accordo extragiudiziale, quindi niente sentenza ufficiale, ma la somiglianza resta uno dei casi più discussi del pop anni 80. Ma torniamo a noi. La banalizzazione dell'assurdo è la vera genialità del film. Dopo 5 minuti nessuno si chiede più se i fantasmi esistano. La domanda diventa: quanto costa liberarsene? È una trasformazione epocale. L'impossibile entra nel mercato e quando qualcosa entra nel mercato ha perso il suo potere destabilizzante, o almeno così sembra.
1: Scegliete e perite.
2: Che significa scegliete? Per noi non è chiaro.
1: Scegliete, scegliete la forma del distruggitore.
2: Oh, capito, capito. Oh, molto carino. A qualunque cosa pensiamo. Se pensiamo ad Adolfo Hitler, Hitler appare e ci distrugge, chiaro? Fate il voto in testa, fate il voto, non pensate a niente, è la sola via di salvezza.
1: La scelta è fatta.
0: E questa è una delle idee più inquietanti, nascosta dentro una scena quasi comica. Il male non arriva con una forma propria, arriva con la tua, con quello che hai in testa tu, con quello che conosci, con quello che magari ti fa anche un po' ridere. E infatti cosa succede? L'apocalisse prende la forma di qualcosa di familiare. Questo è devastante, perché significa che non combattiamo l'ignoto, combattiamo le proiezioni di noi stessi.
2: Non è colpa mia. C'è entrato così da sé.
1: Cosa? Cosa c'è entrato così da sé?
2: Io ho cercato di pensare.
3: Guardate!
2: No! Non può essere!
3: Che cos'è?
2: Non può essere!
3: Che cosa hai pensato, Ray?
2: Oh, merda!
4: All'uomo della pubblicità dei marshmallow.
0: Se ci pensiamo, non è così lontano da noi. Quante cose oggi trattiamo come Ghostbusters trattano i fantasmi: l'ansia con le app, corsi e gli abbonamenti, la solitudine coi social, le piattaforme, i contenuti, le notifiche, la paura con l'intrattenimento continuo. Non eliminiamo il problema, lo rendiamo compatibile con il sistema. Funziona abbastanza, basta che non guardi troppo a fondo. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

0: E questa era Cleaning Up the Town dei Bus Boys, sempre dalla colonna sonora di Ghostbusters, che è il film di cui stiamo parlando oggi con un sacco di citazioni. E dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla cambusa di Radio Pirata la radio nella radio. E allora torniamo alla domanda iniziale: chi chiamerai? È rassicurante pensare che ci sia qualcuno da chiamare, qualcuno che arriva, sistema tutto, se ne va. Ma Ghostbusters, sotto tutta la sua ironia, suggerisce un'altra possibilità, cioè che i fantasmi non spariscano davvero, che cambino solo posto, forma e nome, e che noi alla fine siamo diventati molto bravi a non eliminarli, ma a conviverci abbastanza ad andare avanti, magari anche sorridendo, magari anche pagando. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla campus è tutto, linea al resto della ciurma, ma non prima di rivolgervi le due domande più importanti della vostra vita, alle quali dovete ricordarvi sempre di rispondere di sì. Ciao!
1: Sei tu un dio?
2: Sei tu il mastro di chiavi?
3: Some things in life are bad that can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Ed è il cameo di Anna a concludere questo episodio di Radio Pirata, la radio nella radio, l'appuntamento che ci porta appunto un po' di buona musica classica. Grazie alla ciurma presente anche quest'oggi, grazie dunque a Danita e Daniel, gli autori di Oltre il Pregiudizio, il podcast appunto sulla salute mentale, grazie a Gioacchino Stallone per l'appuntamento di In Contatto con il Mondo e grazie a Luca per lo spazio di Topos in Fabula. Il tutto si rinnova tra 7 giorni esatti, sempre qui. Grazie ancora per averci ascoltato e vi invito anche a rimanere con noi ascoltando le prossime trasmissioni e la prossima musica. Con questo è tutto da parte mia e da parte di Gabriele Barbi e mi raccomando, tenete sempre accesa una radio, perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: senso. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
2: Ben trovato a chi è in ascolto, siamo arrivati all'ultima puntata di questa stagione, la sedicesima di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
3: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere, tutta la musica che abbiamo ascoltato lungo questi anni, da ogni epoca e da ogni parte del mondo. Oggi ci salutiamo per la pausa estiva e ci risentiamo dopo le vacanze. Ma le vacanze le fanno solo alcuni. Chi sta in cella non va in vacanza.
2: Chi sta in cella ci rimane ogni giorno per più ore durante i mesi dell'estate, perché chiudono le scuole, perché il personale fa i turni, perché si interrompono le attività. Chi sta in cella sta sempre nella stessa cella. Sono tutte uguali le celle del mondo. Tutte ti tolgono la libertà. Tutte ti tolgono la dignità.
3: Sono tutte uguali le celle del mondo. In questa puntata di Jailhouse Rock, sulla quale ci salutiamo per l'estate, noi partiamo da una tra le altre. Ne ha cantate tante e tutte dovevano essere cantate. Partiamo da qui. Questa è Cella 3. Lui è Baby Gang.

0: C'è la Trebbi Gang, il rapper italiano con il massimo numero di ascolti in assoluto. Ha cantato Cella 1, Cella 2, Cella 3, Cella 4. Ognuno di questi veramente è un manifesto sociologico del carcere. Andate a leggervi i testi. Baby Gang in questo momento si trova in un carcere della Lombardia ed ha passato mesi e mesi in una cella di isolamento, senza nulla, senza un libro. Senza una televisione, gli hanno tolto tutti, tutto perché dicevano che non si comportava bene, dicevano che aveva una influenza, un carisma verso gli altri detenuti in quanto era un cantante di successo. Ecco, questo è uno dei modi nei quali l'isolamento viene usato nelle nostre galere. L'isolamento fa male, l'isolamento va superato. È in isolamento che accade la maggior parte dei suicidi.
1: Baby Gang è un giovane rapper, come giovane era quel ragazzo che Antigone in un video documentario aveva intervistato, era recluso nel minorile di Bari e raccontava la sua storia. Beh, quando è uscito, questo ragazzo è stato ammazzato. Esiste fuori una criminalità pesante, ancora pesante in tutto il meridione. Di questo dobbiamo averne contezza. Ovviamente questi ragazzi sono giovani, non vanno lasciati soli e il carcere non riesce ad essere quella cesura di legalità, quella restituzione di vita che dovrebbe invece avere. È complicato, lo so, ma è questo che dovrebbe essere il suo obiettivo, tanta tristezza per quel giovane che nel carcere cercava speranze e che quando è uscito ha trovato la morte.
0: Stefano Rosso è un cantautore italiano che purtroppo ci ha lasciati prematuramente nel 2008. Questo brano lo pubblica nel 1977. Ci racconta in modo ironico e divertente l'ipocrisia e il moralismo che in ogni ambiente circonda il tema delle droghe. Ci ascoltiamo una storia disonesta.
2: Si discuteva sui problemi dello Stato. Andò a finire sulla scena.

Una storia disonesta, Stefano Rosso. Qualche giorno fa è stato presentato il libro bianco sulle droghe in alternativa al documento ministeriale. Beh, cose molto diverse fra loro. Il libro bianco sulle droghe presentato da tante associazioni legate all'antiproibizionismo, all'antipunitivismo, hanno proposte chiare: depenalizzare, decarcerizzare. Secondo me, se si andasse al voto, lo direbbero più del 50% degli italiani. Dall'altro lato, invece, la solita ricetta punitiva, la solita ricetta proibizionista, l'allarme intorno al fatto che un quarto dei ragazzi italiani infra 18 anni fanno uso di droga. Ma vogliamo di raccontarlo che il proibizionismo ha fallito? Che ha fallito? Perché altrimenti come si mettiamo insieme i due dati? Ecco, in carcere purtroppo un terzo dei detenuti è composto da tossicodipendenti. Questo è un altro dato presente nel libro bianco. Ecco, in quel libro bianco e anche in tanti rapporti di Antigone noi ovviamente raccontiamo storie che hanno a che fare anche con il personale penitenziario, e molto dipende nella vita di un detenuto tossicodipendente o no da chi si trova di fronte, dal poliziotto che ha di fronte, dal direttore che ha di fronte. E sarebbe importante se oggi ci spostassimo verso l'alto qualcosa, la cultura umanistica e giuridica degli operatori penitenziari, come era un po' in passato. Gli Old Crow Medicine Show sono una band statunitense di Nashville, attiva ininterrottamente dal 98, un pilastro del country bluegrass di oltreoceano. L'ultimo album in studio, il 12esimo, lo hanno pubblicato poche settimane fa, lo scorso 5 giugno, ma noi risaliamo un po' indietro nel tempo. Il loro disco Remedy esce nell'estate 2014 e vince il Grammy Award per il miglior disco folk. Qui troviamo questo brano dove la band si interroga sulla figura, per l'appunto, del direttore del carcere e si chiede come faccia ad avere in mano le vite di tanti detenuti e a convivere con la propria coscienza, e si chiede se non siamo in fondo tutti uguali, se non sia un po' prigioniero anche lui e se non condividiamo tutti la medesima umanità. Gli Old Crow Medicine Show, il direttore, ovvero The Warden.

The Warden, gli Old Crow Medicine Show in questa puntata di Jailhouse Rock, che è l'ultima della sedicesima stagione. Poi dovremo risentirci dopo la pausa estiva. Chi vi parla è Susanna Marietti. Studio con me, come sempre, c'è anche Patrizio Gonnella. Adesso entriamo in carcere con l'ultima puntata di questa stagione del GRC, del giornale radio dal carcere. Noi veramente vogliamo ringraziare tutte le persone detenute che ci hanno lavorato lungo questo anno e che hanno saputo darci uno spazio così autentico della vita carceraria, senza filtri e senza censure. Vogliamo ringraziare Stefano Bocconetti e Federica De Logu, che coordinano la redazione di Re Bibbia Nuovo Complesso a Roma, e Paolo Aleotti e Chiara Martinoli, che coordinano la redazione di Bollate a Milano. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Noi e voi, tempo di bilanci e progetti. È l'ultima puntata per questa stagione, dunque tempo di bilanci. Noi abbiamo provato a raccontarvi cos'è Re Bibbia, o meglio, cos'è l'inferno di Re Bibbia. Abbiamo provato a raccontarvi cosa pensa, come vive, cosa sogna chi è costretto in una cella. L'abbiamo fatto bene? Male? L'abbiamo fatto come siamo capaci di farlo, provando a migliorarci ogni settimana un pochino di più. Ma quel che conta davvero non siamo noi. Noi abbiamo fatto questo giornale radio con impegno, passione, spesso ci siamo divertiti. Per alcuni magari è stato solo un diversivo al guardare il soffitto della cella. Ma l'unico risultato che conta è se qualcuno di voi che ci ascoltate, sentendo questa trasmissione, si sia fermato un attimo a pensare che dietro queste sbarre ci sono persone. Persone che rivendicano diritti. La trasmissione avrà avuto un senso se qualcuno di voi avrà capito che la politica del buttare la chiave non colpisce solo noi, ma l'intera società. Di più, se qualcuno avrà capito, a differenza di quel che sostiene il detenuto eccellente, che oggi esce da queste mura, che non basterebbe riverniciare le celle e aggiustare due lavandini. È importante, ma non basterà. La sicurezza che anche lui invoca per voi, che siete fuori, arriverà solo quando ci sarà lavoro per tutti. Casa, scuola, cure, assistenza per tutti. Tutti, bianchi o neri, italiani o migranti, solo quando ci sarà giustizia per tutti, solo quando la giustizia non sarà più immaginata come vendetta. È tempo di bilanci, si diceva, ma è anche tempo di impegni per il futuro. Cosa dovrebbe fare allora Radio Re Bibbia, Jailhouse Rock nella prossima stagione? Tribuna aperta, noi di Jailhouse Rock pensiamo questo.
2: Per il prossimo anno mi piacerebbe una radio che si confronta anche con gli altri istituti penitenziari, quindi con altre radio e altri servizi, e che ci sia tipo una tribuna politica, ma non politica, una tribuna carceraria, dove i carcerati confrontano le proprie idee e le proprie sensazioni su come migliorare il carcere. Stefano, G12.
3: Io penso che il prossimo anno praticamente dovrebbe essere una radio ancora più forte, e una radio molto più forte, ecco, l'unico termine è questo, di farci sentire in maniera che arrivi anche a capo al mondo, alla nostra voce, sia dei detenuti e sia come persone. E che dirvi, mi sono divertita, mi sono impegnata e soprattutto ho conosciuto belle persone e anche e soprattutto persone che hanno sofferto insieme con me. Barbara, transex.
4: Non ho la forza di progettare qualcosa per settembre, per quando riprenderemo le trasmissioni. Non so neanche in che condizione arriveremo a settembre. In cella fanno 40 gradi. Per bere acqua fresca devi chiedere il permesso. Viviamo in un forno, in un inferno. Ti passa anche la voglia di pensare. Devi solo sopravvivere. Simone G8.
5: Due cose a livello sta radio che stiamo facendo qui a Re Bibbia. Pensavo che non serviva, ma qualcuno di noi ha capito che ci è servita. E mi auguro che anche l'altro anno esista e ci dà un appoggio per riconfrontarci tra noi. Mauro G11.
1: L'importante è che anche quest'altro anno ci sarà qualcuno in questa radio. Grazie a Stefano e Federica e a tutta la redazione della radio. L'importante è che se non ci saremo noi, ci sarà qualcun altro a portare la nostra voce fuori da queste mura e queste grade. L'importante è che si faccia qualcosa e che nessuno di noi molli mai l'idea di cambiare. Andrea, G12.
6: Sono 3 anni che sto in questa radio e fortunatamente abbiamo avuto l'opportunità di farci sentire. Io sto in procinto di uscire e ho già dedicato il mio articolo sul 35 ter e sui giorni che ancora mi devono arrivare a 9 giorni dalla scadenza. Spero che qualcuno ci senta e faccia un qualcosa di utile. G12 Gianluca.
7: Un altro anno di giornalismo per me è il secondo, è finito, è passato, mi ha fatto onore conoscere altri ragazzi nuovi che sono venuti e che dire, a nostra voce speriamo che si senta fuori e che si senta ancora di più il prossimo anno. Massimo, G12.
8: Ci sentiamo a settembre. Noi tutti detenuti di Re Bibbia vogliamo dirvi a voi tutti che ci ascoltate che sono arrivate le vacanze estive. Ed anche noi smetteremo per un po' di trasmettere. Vi aspettiamo a settembre. Molti di noi forse non ci saranno più, ma la radio continuerà a portare la voce di chi sarà ancora qui, al di fuori di queste grate e muri di cemento. Grazie a tutti voi e vi auguriamo sinceramente dal più profondo del cuore di passare un'estate serena e riposante, con la fiducia di ritrovarvi ancora qui ad ascoltare e commentare i nostri servizi. Gabriele G12.
9: Amici ascoltatori della notte, buonasera. Come ogni lunedì, in compagnia di Claudio e di tutti gli amici della redazione che quest'anno hanno lavorato nel progetto radio da Bollate per far sentire la nostra voce e le nostre idee. Un bel gruppo che ha realizzato tante puntate. Ma è arrivato il momento dei saluti. I primi saluti vanno a Susanna Marietti e a Patrizio Gonnella. Buone ferie e a tutti gli amici a casa. Ci risentiamo a settembre con nuove puntate. Ciao da Claudio.
10: Un'estate fa, la storia di noi due era un po' come una favola.
11: Oh, finalmente si va in ferie. Ovviamente la trasmissione, J-Louse Rock. Noi no, e i mondiali senza l'Italia non sono uno svago. Alzo gli occhi e penso, quanto dura sto calvario. Finirà sto calendario, ma il tempo vola, amici ascoltatori. Un attimo ed è da settembre, e si riparte con la radio. Intanto me ne vado a Ibiza, magari. Un saluto a tutti, da Filippo.
12: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di J-Louse Rock. Buone vacanze. Il vostro pensiero, la vostra presenza, che sentivamo ogni lunedì, ci ha fatto tanta compagnia. Da Francesco, un saluto grande di cuore.
13: Sono Alessio, volevo farvi un saluto per quest'estate. Noi purtroppo non trasmetteremo più fino a settembre, continueremo a parlare tra di noi, pensando comunque a voi. E ci risentiremo presto.
14: Visto che siamo saluti, posso fare anch'io un omaggio dal mio ultimo album?
15: Beh, ma certo Nicola, è una novità questa, prego!
14: Sono arrivato fin qui a scrivere.
15: Vabbè, allora vuol dire che il resto dell'album lo sentiremo tutto a settembre.
14: Ok, ciao a tutti, ciao!
15: Da?
14: Da Nicola!

0: Ciao a tutti, un saluto da Dino. Buone vacanze e buon riposo. Ripartiremo a settembre con la trasmissione. Cosa farò nel frattempo? Ascolterò della buona musica. Ciao!
1: Ciao, un affettuoso saluto da Bruno. Buone vacanze e ci sentiamo a settembre.
2: Ho perso un'altra occasione buona stasera, ma questa volta non è colpa di Alfredo e nemmeno colpa mia. Sono qui per salutarvi. Buone vacanze da Giampaolo. Ci sentiamo a settembre e divertitevi.
3: E poi non poteva mancare Ersilio, un grande personaggio che ha fatto parte della nostra redazione per molti mesi, poi è andato via dal quarto reparto e adesso è tornato. Sei contento di essere tornato, Ersilio?
4: Un saluto a tutti voi, ci vediamo a settembre.
3: E poi tante pizze per tutti, ovviamente.
4: Quello non mancano.
5: Ciao a tutti, amici ascoltatori, che per tutto l'anno, ogni lunedì, ci avete ascoltato. Vi abbiamo raccontato tante storie, storie di treni perduti, di notti senza sonno, di rinascita, di sport, di lettura e di fumetti pure. Fletto i muscoli e sono nel vuoto. Sì, sono Gianluca, fan di Ratman. Ciao a tutti, ci risentiamo a settembre.
6: Ciao amici, ci aspetta un'estate calda e senza la trasmissione ci mancherete. Spero che il nostro lavoro vi sia piaciuto. Buone vacanze e a presto. Un saluto da Freddy. Ah, posso fare una richiesta? Vorrei chiudere con una bella canzone da dedicare alle nostre ascoltatrici. Fai tu, Claudio.
7: L'autostrada della vacanza sceglierà la tua lontananza.
8: Dalla redazione femminile di Radio Bollate vi salutiamo. Oggi magari è un saluto un po' particolare, arriva l'estate, molti andranno in ferie, noi no. Noi saremo sempre qui ad aspettarvi, magari a preparare qualcosa di nuovo per accogliervi a settembre. Passate una buona estate e buona estate a tutti voi.
9: Ciao a tutti, un saluto prima di sciogliersi completamente. Tanti di voi useranno lo spruzzino in spiaggia. Io personalmente uso uno spruzzino con acqua e menta in cella appunto per evitare di sciogliermi, quindi un abbraccio fresco a tutti voi e ci sentiamo a settembre.
10: Buona estate, con il solo pensiero che se un giorno incontrassi chi ha coniato il termine ti sbatto al fresco, lo farei venire in galera, non solo a Bollate ma in tutte le altre galere d'estate, e gli chiederei: è sicuro che qui faccia fresco? Buona estate a tutti.

0: Il GRC, il giornale radio dal carcere. Restiamo abbollate perché arriva l'ultima cover dell'anno dei nostri amici musicisti che hanno scelto di chiudere su questa canzone di Rino Gaetano che racconta veramente nella sua chiave ironica un pezzo di società. Noi ringraziamo Francesco Mondello, il poliziotto penitenziario che coordina le sale musica dove suona questa band. Che lungo tutto l'anno è stato proprio il nostro tramite con la musica di Bollate. Loro, come sempre, si presentano da soli e quindi io a Bollate lascio il microfono.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori di DJ Laus Rock, un saluto a Susanna e a Patrizio. Noi siamo sempre qui nella sala musica del quarto reparto di Bollate con la Freedom Sound. Insieme a me c'è il mio collega amico Giuseppe.
2: Buonasera a tutti.
1: E c'è Claudio, Gabriele, Giuliano e Gianluca, con i quali abbiamo messo insieme Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Seguiteci sui social, siamo su Facebook Freedom Sound, su Instagram Officine Musicale Freedom Sound, su TikTok Officine Musicale Freedom Sound, così saprete se avete voglia dove andiamo a suonare e le date dei nostri concerti. Cos'altro dire? Un saluto a tutti, buona estate a tutti e ci risentiamo nella prossima stagione. Ciao!

0: più blu.
1: Ma il cielo è sempre più blu, e dalle celle si vede quel cielo blu e si sente il caldo di quel cielo blu. E in una estate che è in carcere particolarmente calda anche per la decisione incredibile di non consentire di avere i mini frigo in cella, non si capisce veramente se non questa non sia cattiveria. È chiaro che la cattiveria non è tortura, ma la tortura è che sappiamo, cioè, è l'atto intenzionale, non è la condizione oggettiva, e però è veramente una vita disumana e degradata. Lo scorso 26 giugno era il giorno che le Nazioni Unite dedicano alle vittime di tortura. Esistono vittime di tortura nella storia giuridica italiana, perché dal 2017 abbiamo un delitto di tortura. Il prossimo settembre, Susanna, all'inizio della nuova stagione di Jailhouse Rock, avremo anche la decisione della Corte di Cassazione, che potrebbe arrivare alle prime condanne per tortura definitive in Italia. Vedremo cosa ci diranno i giudici supremi.
2: E parlando di tortura, noi torniamo alla musica con questo brano di Peter Gabriel, che risale al 1982. Lo trovate nel suo quarto album in studio da solista, il quarto che porta il suo nome. Parla dei prigionieri politici nelle dittature sudamericane, dei desaparecidos che passavano le esistenze dimenticati in una cella. Nell'ottobre del 90 lo ha cantato insieme agli Intilimani a Santiago del Cile nel concerto organizzato da Amnesty International. Ci ascoltiamo Wallflower.

Wallflower, Peter Gabriel, in quest'ultima puntata dell'anno di Jailhouse Rock, in cui stiamo facendo un po' il punto della situazione delle carceri. E nella situazione ci sono anche i bambini, se ne è parlato ultimamente molto sui giornali, perché dopo l'ennesimo decreto sicurezza, dove una delle norme prevedeva di cancellare il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per donne incinte o con bambini sotto un anno, un rinvio obbligatorio che era previsto addirittura dal guardasigilli di Mussolini Alfredo Rocco, perché stava nel codice penale del 1930. Ci è voluto Matteo Salvini per cancellarlo, perché il problema dell'Italia sono ovviamente le borseggiatrici rom che si farebbero mettere incinte apposta per non andare in carcere. Il numero dei bambini in carcere è oggi raddoppiato. La canzone che ci andiamo ad ascoltare è stata dedicata nel 1995 da Tupac Shakur a sua madre Afeni. Lei lo aveva portato in grembo mentre viveva in una prigione e ha fatto appena in tempo a uscire per partorirlo. Tupac, Dear Mama.

0: Dear Mama, Tupac Shakur, siamo verso la fine di questa ultima puntata dell'anno, della sedicesima stagione di Jailhouse Rock. E veramente ci dispiace lasciarvi, ci dispiace soprattutto lasciare tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento da una cella, perché noi possiamo andare in vacanza, ma loro no.
1: E noi ci salutiamo su quest'ultimo brano della stagione di Jealous Rock, la sedicesima, che oggi volge al termine. Lo lasciamo come riflessione per l'estate e come nostro sentimento di ribellione. Noi crediamo nelle libertà, crediamo in una società non repressiva, crediamo in una società dove sia vietato solamente quel che davvero attenta e importante, libertà altrui. Noi denunciamo l'espansione liberale del diritto penale, come quella a cui stiamo assistendo in questa fase della storia. Lo fanno anche loro. Questo brano è tratto dall'album El Diablo del 1990, il Litfiba proibito.
2: Bro.

0: proibito.
1: Proibito il Litfiba e purtroppo Jailhouse Rock finisce qui, ma non scollegate perché adesso arriva una sorpresa finale. Non era questo l'ultimo brano che abbiamo ascoltato insieme, che ascolteremo insieme in questa 16ª stagione di Jailhouse Rock, che oggi finisce per la pausa estiva. La sigla finale, la nostra Jailhouse Rock, non sarà questa volta la solita sigla cantata dai Blues Brothers che ci accompagna da 16 stagioni settimana dopo settimana, ma a cantare Jailhouse Rock sarà il boss, sarà Bruce Springsteen, e lo ha fatto lo scorso 5 giugno all'Ocean First Bank Center nel New Jersey, e noi prendiamo questa canzone live per salutarci per la pausa estiva. Saluti che si rivolgono a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Jailhouse Rock, ma più ancora si rivolge a chi questa trasmissione l'ascolta da dentro una cella. Sono loro che non vanno in vacanza, sono loro che rimangono destinatari di quelle stupide circolari come quelle che proibisce i frigoriferi all'interno della cella, sono loro che rimangono a vivere in un tasso di affollamento che oramai sfiora il 140%, sono loro che rimangono chiusi quasi dalla mattina alla sera in una stanza, perché in tantissime carceri oggi si fa appena l'ora d'aria che è prevista dalla legge. È per loro che Jailhouse Rock esiste da 16 stagioni e sono loro che salutiamo e che non vediamo l'ora di ritrovare il prossimo settembre. Speriamo di ritrovarne molti di meno.
2: Ma ovviamente un saluto a tutti quei poliziotti che in carcere non si sono piegati alle cattiverie che sono state proposte da chi governa, da chi ci governa, quel non farli respirare, da chi li ha fatti respirare comunque, e a tutti quelli che lavorano in carcere, educatori, direttori, psicologi, cappellani, volontari, mamma, quelli che appunto hanno voluto far respirare le persone guardandole in faccia, non considerandole i numeri, ma considerandole persone. E sì, Susanna è il boss, potere, potere al popolo, potere alla gente, power to the people, e il boss andrà a cantare power to the people il prossimo 8 ottobre, e noi vorremmo, e chissà che noi non saremo lì con il boss.
1: E per chi non ci ascolta dal carcere durante l'estate, può riascoltare in podcast le puntate di Jailhouse Rock che si è perso attraverso il sito www.jailhouserock.it e cercateci su Facebook, perché ci trovate anche lì. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché come troppe volte lungo anche questa stagione abbiamo testimoniato, in carcere a volte si viene anche suonati. Arriva il boss con la sua Jailhouse Rock. Un saluto e buon estate da Susanna Marietti
2: e da Patrizio Gonnella. 1, 2, 3.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Ora su Radio Grad suona il jazz e dintorni. Buon ascolto.
2: Jazz e dintorni con Marco e Del Rai.
3: Benvenuti a Jazz e dintorni, un viaggio sonoro guidato da Marco e Del Rai, sottoscritto. Un percorso tra atmosfere smooth, vibrazioni contemporanee e contaminazioni che attraversano stili e confine. Il programma giusto per assaporare la bella musica dello smooth jazz. Come di consueto a parlare sarà la musica, perché la musica parla, dà emozioni, si fa ascoltare anche con la sua energia, che può arrivare anche da Pamela Williams, canzone che abbiamo già avuto modo di ascoltare tanto tempo fa in trasmissione, ed era troppo tempo che non l'ascoltavamo. Tra poco arriverà The Right Time, oppure un artista che mi è entrato veramente nel cuore, grande artista con la sua musica che scalda i momenti delle nostre giornate. Vi faccio ascoltare ancora Adam Apley. Se state ascoltando con le cuffie, notate come fa parlare la sua musica, la chitarra che accarezza le note di Fly By. Quella è musica che non stanca mai. Dopo ci sarà Alphonse Mouzon, che è stato uno dei membri fondatori del gruppo Fusion Weather Report nei primi anni 70 e che purtroppo ora non c'è più. Ma di lui sempre solo grandi canzoni, anche in questa che arriva dal 1996 dal disco The Night Is Still Young. Saremo nel grande pezzo che si intitola Just Another Samba. Ora mettetevi comodi, perché la musica ci attende.
0: Jazz e dintorni.

0: Sentite un po' che meraviglia vi faccio ascoltare. Una biondissima che vi acchiapperà con un bel sound, suono brillante e deciso, forte impronta melodica, influenze funk, R&B, latin, per dirvi che sta per arrivare Cindy Bradley, una grande trombettista, un disco datato, ma secondo me sempre protagonista. Era il 2014, nel mondo esce Bliss, considerato uno dei grandi capolavori dell'artista. Tra poco suonerà Button Legs. E poi saremo nella grande voce di un artista che non ha bisogno di tante informazioni se non il fatto di dirvi che insieme a noi ci sarà Eliane Elias. Forse vi ho già consigliato di cercare online i video con le sue performance. Sarete incollati al video per via della sua passione che ci mette nella sua musica. Con noi Brasile. E per arrivare alla mezz'oretta di trasmissione, un grande ritorno, e lo dice anche lui nel titolo della canzone, I'm Back. Freddy Fox, turnista, come giusto da dire, ma anche grandi lavori in una carriera da solista con brani caratterizzati da groove morbidi e atmosfere radiofoniche. Molto bella la canzone che ascolteremo. Ci sentiamo dopo, va bene? Ora la musica del Jazz e Dintorni.
1: Stai ascoltando Jazz e Dintorni. Jazz.

0: Stai ascoltando Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Jazz e dintorni.
2: Si riparte con la musica e questa è con la M maiuscola. Un gradito ritorno in attesa di nuove note, quelle di Roberto Tola. Il suo sound unisce il calore italiano a una visione internazionale dello smooth jazz, rendendolo uno degli artisti italiani più presenti nelle radio del settore. Alcune collaborazioni molto importanti, Najee, Michael Dighton, solo per dirne un paio. Ritorniamo in Sardegna in volo. Fly to Sardinia sarà la canzone che ascolteremo. Ancora protagonista è la chitarra, in questo caso però degli Acoustic Alchemy, gruppo britannico di smooth jazz e contemporary jazz, molto apprezzati da chi ama il genere. Musica che spazia da influenze jazz, latin, folk, world music. Le chitarre acustiche di Greg Carmichael e Nick Webb si intrecciano con tastiere, percussioni, basso elettrico, creando un'atmosfera elegante e melodica soprattutto in questa Mr. Joe da Reference Point. Disco che era uscito nel lontano 1990, ma che ha all'appello però uno strumento dello smooth jazz, il pianoforte. Lo abbiamo chiamato ed eccolo qua. Con Brian Simpson, le note di Story of Love, pianoforte che suona accompagnato dalla chitarra di Yaron Levy, artista israeliano molto ricercato per la sua grande precisione tecnica e il suono pulito e raffinato. Queste sono le canzoni che adesso vi faccio ascoltare.

0: Siamo quasi giunti al termine della trasmissione, ma abbiamo giusto il tempo di ascoltare altri tre pezzi che sicuramente non passeranno inosservati. Quest'oggi la chitarra è stata veramente la protagonista della trasmissione. Le corde che vibrano anche nella prossima canzone, che si intitola Love You Too, brano dello smooth jazz chitarristico firmato da Dee Brown, artista statunitense. Stile caldo, melodico, profondamente influenzato da R&B e gospel. Il sax, oggi pochino, ma quello che suonerà vale per altri 10, quello di Eric Darius, apprezzato per aver portato una carica moderna e urban nel mondo dello smooth jazz, rendendolo più dinamico e vicino alle nuove generazioni. Tra poco suona per noi Steppin' Up, un suono molto frizzante che sicuramente si farà notare. E come ultimo pezzo, i tasti bianchi e neri ancora di un pianoforte, quello di Greg Caruccas. Sentirete un'aria di allegria contagiosa in Jamba Samba, un salto nel disco JK. Il pianoforte dialoga spesso con chitarra e sax, creando un'atmosfera sofisticata ma accessibile con molto ritmo. E con queste ultime parole io vi saluto. Grazie di aver trascorso il tempo con Jazz e Dintorni. Ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao, da parte di Marco Del Vais.
1: Jazz e Dintorni, tutta un'altra musica.

cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai, sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

Sole che spunti, voce che conti, t'ascuto e rido, tu dici che più sempre ma non ti credo, tali ustudi.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.